auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tulla valada, ei buffa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Proverbis. Il paur cu la cioccia rotta e il bof cu la corna croccia tiran via la braiada totta.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, c'has ti po mai refac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece schis verfac. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te a dina mo luda. Il è la floma, de l'amur, che a ciafau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Musica svizzera qua pro RTR, Luca Heni. Hai, i lunch, lunch ne vai a più. Allora, come la grande festa d'està? La festa de Balapé, o forse più di notte lunghe senza sonno e con rinze sotto il zolso, allora il dì di va. In mince caso, a Pushman giovge al primo giù di questa VM de Balapé, 2026, l'USA, il Canada e il Mexico. E si sbedò da Mexico, non sai che ci va, ma mai, è un po' scena, allora si spense più di sulai, sombreros e forse loro erano un po' buona luna, ma i potesse nir otter, almeno per commenzamento. Allora potesse fare in stretch das il quinto del primo giù a Mexico City, al servizio meteorologico mexicano fa quinta per giovedì con ferm Zurizis per gli occhi del co-ospitante Mexico ci ovvero appunto al primo contro l'Africa del Sud. Dopo dis è l'ora variabile a Mexico City e usce adesso ir in avanti appunto qui stavano con ferma pluvia a ir fin già ad una decepi sarà o manà in un'azione di vies fermas pluvia di meno spetà l'anvera scocci vegn qua è tutto a Mexico City fa più pac ma la per il momento la nostra squadra nazionale di Balapé, però è più pac la pluvia, il problema è combattere più col fuoco. Il sera verso le 6 in Svizzera, a Ars, in vicinanza dell'hotel del Svizzera di San Diego, a Pisarà per inizio agitazione, ma intanto è da c'è tutto sotto controllo. Tanto le news della VM di Balapé, 2 giorni avanti c'è l'event del sport del 2026 comincia, e ci occuperà il momento Fil lui ainte is Balapé grand tema clair ir qua pro RTR d'une terce al premio del Svizzers del rest. Sonde seire l'ora les nov temp Svizzer conter al Qatar. RTR, RTR, al Puls, dal Sport.

RTR al mar di Bunur in 7 minuti, le 6 e mezza. I man sul cor, i fa sono modini in pamal. O si spense vid il final pers de nostra nazionale de hockey qua a casa contro la Finlanda din quart. Ma clair, qua is sport vain accepta i va in avant per nos stars. Ni non idereite rico osse intant bretta al bestun e al glatsch con schnorchel e al mar fan vacanzas i oden al solai mossen al main als portretz ci parten ad una decisione social media sun videl jodair no stars da hockey. Ed intanto c'è sun videl recrear da voi ne ve, ma c'è una intensiva punta e storna in cinoter ir saira. Za annunzia via Instagram al anterior chef

0: Hey, la vita schon mit ja tant in paese de dina storta rölla. Al tota ragion Ronan Keating, otta surpiglia quai l'ora, in pa in zu, in pa in jo, ma avanta mo las novitati de stat les sesi mezza, pel plagiare Alexi Baselgia.
1: Insieme con te schnauf autres paese la Svizzera preoccupada, quant catastrofale che la situazione umanitaria se presenta in la strivela da Gaza. In una declarazione cuminaivla pretenden ils paiais de l'Israel de levià a gid humanitar e de procurar che quella rivia era l'anua chi ha besegn. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale Den Haag, Karim Khan, venia d'interim suspendi ed etia suspects d'abus sexual comunichesch il gremi de surveillanza. Se Ramperda definitiva mein ses post, du ein beim Prestils paiais commembers della trecchiera decider. Il jurist della Grande Britannia refusa les inculpazions. Ils nov paiais cun armas atomares an investilo un passa clara mein de plidenes en lu arsenals. Tenor in rapport della Campagna Internazionale per l'Abolizion de d'Armes Atomares, monta l'augment cum priacun l'onavant a deschnov per cien. In total nils de schnauf bei Eis im Pundibunum ein Cien de Vem Milliardes Dollars l'on 2025.
2: La Meteo.
0: Appunto, al martedì quel spetta con un bel mix e da un po' del topo il giorno. Tanto rind ir pleuvi un po' più ferma, sull'ai dai oz postuti in giardina e delle svalade italiane. Si uscivano ir più freschin con fin di 9 gradi per la regione del nord e in giardina bassa e fin di 6 gradi dai oz in sursese e per l'ingiardina.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Le 6:33. Buongiorno.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da casa.

0: Al mar di Bunur in compagnia de RTR in Bundige, vuja vancia avant les sette esa. Il impisamaint per quist mardi vien da Plazzi Fluri e il cia mince tanti pafadia da restar focusa.
1: RTR Impuls.
2: Plazzi, stai focust. Quei eine Konuvrere degia mai, cura kerel en pau ius ne venculis betrats, e cura kerel vida bagia mes castials alaria. Quoque fece l'onde bugien, e ba insevens. Plazzi, stai focus aus. Poia, se concentresce e stai tia la causa che ti has da fa. Al castion squatal, bo propi facts per fa multitasking, per quei sei è important da stai tia la causa, pia sta focus aus. To i auter a lunga vesta malzaun. Tir to quals betrats vinen da menamai la historia da din monch buddhist. In un veci e vinius domandaus da din da se scolars, cioi a la fonteuna da ventira ed in garant per via decina alta. Si e risposta e a ce manci banale, sco sempla e biala. Cui o maial, lo maio. Cui o rogel, lo rogio. Cui o cao dormel, lo dormio. E cui io cammino, lo cammino. Pia, io faccio tutto attenzione e con biastema. Scia, stondel te la causa, e venel de fa tocco che ho les en indi. Quei monch è il stay focused en perfezion.
1: Impulse.

0: las novitats dal RTR.
1: E quai en las novas de questa demaun? La Schaplimas sto la Commission Federale per la Qualitat en il sector della Sanedat. L'aria ven fina per il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag. E Laura, quella fa un po' del tot, de Scleridas fina Blairs Nivels e Temps Cumplivia. Jelle set, mes nome Alexi Beselja, bien dien semen. La Commission Federale per la Qualitat en il sector della Sanedat ven splimada e surven clairement de main danest del Departement Federal de l'Intern. En tot vengen strichats 4,2 milions francs, quai è circa un terz del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlamento de Spregna. Os pudessen projekts planisats, sco de comparia ospitals ud analisa la qualità alla spitex o la fisioterapia, vengi retardats u franats. Qui ha dit il presidente della Commissione Federale per la Qualità, Michael Jordi, anvers SRF. Insieme con des nov autres paesi e la Svizzera preoccupata, quant catastrofale che la situazione umanitaria se presenta in la strivla de Gaza. In una dichiarazione cominaivla pretenden ils paesi dell'Israel de leviar agit umanitar e de procurar che quel arrivia era là nua chi fa besegn. Vitiers doa l'Israel desiste di una nova legge per organizzazioni non governamentali che engreviass massivamente lo lavur. Sottoscritt la dichiarazione an de sperle Svizzera, per esempio la Francia, la Grande Britannia e la Commissione dell'UE. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, viene ad interim suspendi. I detti suspects d'abus sexual kommen nicht esche il gremi de surveillanza. Che Khan perde definitive mein ses post, du ein beim prestils bei eis commembers de la drechira decida. Karim Khan refuse les inculpazions. Il jurist della Grande Bretagna era se retratje vanti non provisorica mein de ses uffizi, voleva den tant retourna. Sco chef accusata a Khan trantrautere le chacumons de rest per il prim minister israelian Benjamin Netanyahu e per il president russ Vladimir Putin. Ils nov paiais cun armes atomares han investi l'on passa clairement de pli danese en lur arsenals. Tenor in rapport de la Campagna Internazionale per l'Abolizion de d'Armes Atomares, monta l'augment cumpria cun l'onavant a 19%. In tot an ils nov paiais impundi bunumain 120 miliardes dollars l'on 2025, per pli che le mesedaten stats responsables als Stadis Units. Tenor l'organizzazione possede la Russia il pli grand arsenal cun 5.400 armes atomares. Su andat als Amerikans complique 5.000. So entableras e lunges di spittes fa il projekt per in avion de combat tudest franzos naufragi. Il chancelier tudest Friedrich Merz ed il president franzos Emmanuel Macron seien de la vis cuminaivel, kils concerns d'armament Dassault e Airbus natiat un becin consens per il projekt einum. Cominza il projekt per l'avion de combat cuminaiva levant novons, os resten stiaias. Continuavolen la Francia e la Germania dentant con il projekt de collia differents systems d'armes in una usche numnada cloud de combat. Os anc noves del sport, il Stades Unis an impedì in arbiter dal campionato mondial de balapè d'entra in il paiais, quae conferma la Federazione Internazionale de Balapè FIFA. Il Ministeri de Sport de la Somalia ha comunicà che lur arbiter Omar Artan aveva in visum valaivel. L'om de 34 ans aios retornavia Istanbul en sia patria. La Somalia è indels paiais che figurescen sen in eista cun scumons d'entra che la regenza americana ha decidi. La Francia ed il Zolandais han gudegnalu davos dios de test avant il campionati mondial. Ils Franzosen han battì l'Irlanda del Nord contra Isadin ed il giugada de Bayern München, Michael Olise, ha fatto una tripletta. Ils Pajais Basan gudinja contra l'Uzbekistan con 2-1. Oma 2 goals per ils Olandaisa Cody Gakpo Sayeta con realisa penaltis.
0: La meteo.
1: Con l'aura variabla da dot stati in qual fase cumplivgia. Con schleride sponins con zond quinta in l'Engiadina ed in les valades talianas. Je clara mein pli freschiots, con fina des 9 graz in il grigion del nord ed in l'Engiadina bassa e fina des 7 graz in il sorseis ed in l'Engiadinota. De maunes is sevens grisch ed adina puspe blec. Le jevgia se presenta puspe pli sulle jiva. So entre ils maximal 15 Grad de Damaun, wann les temperaturas puspenzi ken si la jevja a quira vegni lura fina de 9 Grad.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Mardi bunura, les 7:06 minuts, bun dige, vige. Jo se svel Sikulman, chi ci sa c'è c'un oli is. Na, nu, chi c'è oli is, ma c'è c'è un oli is. Hai, Irene, nie devere devo. Oli is al trick da base del skateboard. C'è na qua in cletti ne dret, senza quel navaia, per dir uscea in juven grigion les precis con quest trick rivar fin als prossims Jus Olympics. Ed el, in prendaina a conoscer in bun 6 minuts. Mes nom, la dina scena, bellisce con noi.

0: pro una gnuda lera dus o trai si andes greda fatta curcena lit qua al titel da Adrian Stern, ci ce vuol dir qua procia is pluma stili osa is a clair intant. I ci dizer clair intant, ci di stat le sette mezza, Alexi, per esempio, fis broncolus novitats. Alexi, pel plegiar.
1: La Commissione federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sovviene chiaramente domandanese dal Dipartimento federale dell'Intern. In tutto vengono stricchiati 4,2 milioni di francs, che è circa un terzo del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlamento di Spagna. Insieme con i altri paesi, la Svizzera preoccupata quanto catastrofale che la situazione umanitaria si presenta in la strivla da Gaza. E in una dichiarazione comunale pretende il paese dell'Israel di leviare aiuto umanitario e di procurare che quella rivia era l'anno a chi ha bisogno. Il chef accusato dalla Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, viene ad interim suspendi. I detti suspects di abuso sessuale comunicano il gremio di sorveglianza. Se Khan perde definitivamente ses post, duem beim prest il paese co members della trichiera decider. Il giurista della Grande Britannia refusa le inculpazioni.
2: La meteo.
0: Ein noch ein Avantagist, Alexi, der da qua in Pain sulles Webcams, die noch ein qua in til Studio, ich brauche Gust, also da dir sul Ax, pel Moment, nun, Alexi, ne, brauche grand Grisch es a la, salutz a l'Ax, klär, uschlioi bel, ma oz brauche in pa Grisch la. Al Mardi, quel spete oz kun appunt in pa im Mix, i da in pa Grisch, i da in pa Blau, ma da ir sulai, tante reint ir appunt a plöge più intensiva sulai, da ja oz pustüt in Engedine, i di les Valadas italianas. I veni ir più freschin, qua cun fin 19 grad pel grigiun del nord i din Engedina bassa ot fin 17 grad, vaglia ir pel sursis i din Engedinota. Hai l'ora vai precisa mo 8 minuti e l'ora io vai al Kikrises nos quiz della bunura. 8 runde dus con Franziska Hendri e la poplan in planet ir in direzion telefon. Emelik.
3: RTL. Informativ e divertente.

0: punct vain avant las 8 no io vain.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vossa potia del vich en la region.
0: Io ho un rondedus con Franziska Henry de Sedrun. Buon dì, donna Franziska.
2: Buon dì.
0: È una naiv, si Sedrun?
2: No, la naiv di sonitora.
0: Ah, dì, ma, also, na, na, na, vu, so, non vedeva, na...
2: Na, abbravon, quattro tungise, vedau in texi somma, per mossi son, dì.
0: Ma, idees però tritots, ha?
2: Dì, di quei mi cert.
0: In di de sta da casa?
2: In di de fa polizia.
0: Oh! Allora, esso, donna Franziska, esso contente che ci stas lavorare, non ci stas a pulire.
2: Beh, è genau, quella buona idea, non è vero?
0: La polizia deve essere stata scelta. E la che gli osso per la polizia, qua fa piacere mai.
2: E qua va vero, ma io dico questo, mi piace.
0: La polizia. Sergio, qua ci sei qua?
3: Buongiorno, Franziska Henry.
2: Buongiorno.
3: Ti ho gli spoilers perché la seconda ronda...
2: Ecco, bien.
3: Si gettano per già gede, per già na, lo funzionano gli erozzi.
2: Perché ecco, bien.
0: Buon...
3: Ok.
0: Buon tip di Sergio. Hai, al Kikeri 6. Al Kikeri 6 funziona erozzi mardi al 9 di giugno a Modunesco era. Basta, allora, creia, comenzaina questa nuova ronda. Set, corretta, dovrei, Sergio?
3: Set, preciso. Già in tobun, però, Franziska Henry.
0: Allora, un, dus, tres. Al flüm flat, meinen de Puntregina Sameden.
2: Na.
3: Fallo.
0: L'on passa, a sei d'ombra in Svizzera, passa 50 tröps de lufs.
2: Ja.
3: Fallo.
0: De totals pompiers in Svizzera sunt 12% donnes.
2: Na.
3: Fallo.
0: Amo mai l'istoria dels pompiers svizzers deren tantes donnes pompieres.
2: Ja.
3: Correct.
0: Lady Liberty is el nom ufficial del pocal de la VM de Balapé.
2: Ja.
3: Allo.
0: Al premio della VM da Balapé quest'anno giova l'USA contro il Messico.
2: No.
3: Correct.
0: La città di Messico ha senza agglomerazione circa 80 abitanti scuola svizzera.
2: No.
3: Allo.
0: Claudia Cadruvi guadagna il premio attraverso Suoz 2026. Yeah.
3: Allo.
0: Olli è uno dei più tipici tricks del sport di skateboard.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La verdura romanesco ha osso stagione in Svizzera.
2: No.
3: Allo.
0: Ses nom ha al romanesco civ della città Roma.
2: Na.
0: In slushy è una bevanda tipica giapponese. La festa da lotta la trai già la fine mo. La festa da lotta grigiuna glarunaisa a quist on le sun sur 2000 meters sur mar.
2: Na.
3: Fallo, oi, oi, oi, oi, oi.
2: E oggi tutto la vo.
0: Oggi sì, ho sempre qua con cucina. Ah, forse lo sa, Sergio. Ma appunto, la festa da lotta, quella è proprio sui Mottenalunz. Qua è il territorio di Schiesa.
3: Ah, questo
0: è 50 metri.
2: Potresti dire...
0: In Cina, ma si dà in neanche. In bel territorio di Schiesa, donna Franziska, vale la pena di fare una visita.
2: Perché? No, questo è buscinato, quindi...
0: Traders vengono a fare, Sergio, l'hanno trasmesso?
3: Traders, corretti, ce l'hanno a pedire.
2: No, questo sono bene.
0: L'hanno a lasciare. Ma c'è dire, lady...
3: Romanesco,
0: Romanesco, hai?
3: Stagione, osso romanesco, tip-top
2: verdura. Che vuoi dire romanesco?
3: È una verdura.
2: Ah, io so, dati dir
3: da comprare in bottega. Gosto in poin, scu in mix da broccoli e
0: di fiol.
3: Caffiol.
0: Ah, ah preciso, var di rolo simpa, var d'oro mo tot lustig.
2: Io so, perché questo è di in legum.
3: Gosto di remenent, scucci vindec, fich bagn in combinazione con pulè.
2: Con spaghetti.
3: E romanesco.
0: Sai cosa c'è con quel Sergio? Quel cumbre, cosa c'è una qua di nida broccoli, nida cardifiol, loro vengono comprati altri di mezzo. Oh, no, un buon tip appunto, comprare ne ad.
2: Per cui venivo a vedere a Londra con quel romanesco, per cui fossi in Austria. No.
3: Che la verdura.
2: Ho capito due essere finito.
0: Vanno in paese.
2: Vai fandolo per spennegata, gente.
0: Efficiente. Ella ne va con manz vuoi. Ella ha fin già set buons guadagna.
2: Gente.
0: 70 francs.
2: Poi, 70.
0: Ma lo, preciso. In giovane la far commissions?
2: Ah, io mi nomo ste, alzo leo in folk.
0: Ah, buon. Lora la plagiar.
2: Salut in Bigi.
0: E da della donna Francesca e alla prossima. Già ne no, bel di arrivar.
2: Ciao.
1: Il Kikerisis presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: E quai en las novas de questa damaun? La Schap Limes, sto la Commissione Federale per la Qualità en il sector della Sanedat. L'aria Vinfina per il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag. E Laura, quella fa un po' del tot, de Sclerides fina Blers Nivels e Temps Cumplivia. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. La Commissione Federale per la Qualità nel Sektor della Sanedat vien splimada e sovien clairement demandanes dal Departement Federal dell'Intern. In tot vien strichats 4,2 Millions Francs, quai è circa un terz del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlament a Spargnà. Os pudessen projekts planisats sco da cumpria ospitals ud analisa la qualità della spitex ut della fisioterapia veni retardats u franats. Quia dic il presidente della Commissione Federale per la Qualità, Michael Jordi, en vers SRF. La domenica passata il pass del Lucmagne sta riservat pli rasures per activitats senza auto o moto. Radont 3.500 persone sa imprendi la chiajun dessas in via cum velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigione in una comunicazione. Durant 6 ore sen ils 22 km della via del pass, der Furens fina Campra, sta a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. Tales occurrences dat questa stat era puspes in auters pass Grigions e Schwitzers. Insieme con Deschnov, autors paese la Svizzera preoccupata quant catastrofale che la situazione umanitaria si presenta in la strivla de Gaza. In una declarazione cuminaivla pretenden ils paese dall'Israel de levià agit umanitar e de procurar che quella rivia era là nur chi ha besegn. Vitierst du ein Israel desiste di ne nove legge per organisations non governamentales, che engrevias massive mein lur lavur. Sutterschritt la Deklaration an de Sperle Schwitzre, per exempel la Francia, la Grande Britannia e la Commission de l'UE. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, venia d'interim suspendi. I detti a suspects d'abus sexual comunichesci il gremi de surveillanza. Schechan perde definitiva mainses post, duem beim prestils paiais co-members della drecchira decider. Karim Khan refuse las inculpazions. Il jurist della Grande Britannia era se retratti avanti non provisorica meindes es uffizi, voleva dentant returna. Sco chef accusat Rachan trantrautere le Chacumons de rest per il primminister israelian Benjamin Netanyahu e per il president russ Vladimir Putin. Ils nov paiais cun armas atomaras an investilon pesa clairement de pli de nes en lo arsenals. Tenor in rapport de la Campagna Internazionale per l'abolizion de armas atomaras, monta l'augment, cumpria cun l'onavant, a deschnov per cient. In tot an ils nov paiais impundi bunumain 120 miliardes dollars l'on 2025. Per plicele mese dat en stats responsables als Stadis Units. Tenor l'organisation possede la Russia il pli grand arsenal cun 5.400 armes atomares. So andat als Amerikans cum plicke 5.000. Senta Blera se lunges di spittes fa il projekt per in avion de combat tudescht franzos naufragi. Il chancelier tudescht Friedrich Merz ed il president franzos Emmanuel Macron seien de la vis cuminaivel, kils concerns d'armament Dassault et Airbus natiatem becin consens per il projekt ein um. Comenza il projekt per l'avion de combat cuminaivel avant novons. Os resten stiaias. Continuavolen la Francia e la Germania dentant con il projekt de collia differents systems d'armes en ina uschenum nada Cloud de Combat. Il domba d'un frende so entre il greif terra trembels in les Philippines augmentes in almain 37. Vitiers en bunamein 500 persunas venides blessadas. E 4 ulterioras valien sco speridas di la protezion civile del paiais. Les autoritats temen che le cifra de las unfrendas cresce anc. Il terratrembel con una forza de 7,8 aveva scurlata ier en de maun lins la Mindanao. Zond per tuchiada era la citat General Santos City, con radon 7,000 abitants, conoscente per sia industria de ton.
1: La meteo.
2: Con l'aura variabla de dot stat ier in qual fase cumplivia. Con sclerides pon ins consont quinta en l'engiadina ed en las valades talianas. Ia clera mein pli fresh chiots, cum fina desch 9 grads en il Grischun del Nord ed en l'engiadina bassa e fina desch 7 grads en il Sorsese ed en l'engiadina nota. De maun es is events grisch ed adina puspe bletsch. La gievia se presenta puspe pli sulle jiva. So entre ils maximal 15 grads de demaun, van las temperaturas puspensic en si la gievia a quere vegni l'ura fina desch 9 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al mar di Bunura con RTR, le dine scena al microfon. Vai vet fin già plans per las otti vainci. Genua e Vesqualci. Rock and roll dals 11:50 per tatlar o er balar giusto scoccia vo vaivet gust nos sempre vert de dot
1: RTR danus per vus.

0: mia chanson preferida.
1: Sono il Balser, dal club di musica. A voi ci sono una canzone preferita. Qua fosse Pictures of Home, The Deep Purple. A quella canzone che non si è uscita da P. Haies, also Convenience. Preceva quella canzone a me. E ci vigilano tutti in bellezza. Gì, a godì, quel tocco di rock che veniva usato.

0: Wir sind in der aktuellen der Baschi Hausbauer. Baschi, ich bin jetzt in der Wende, der Wurst, sind die Tournee tras la Schweizer. In der Stadt, das Otimetze. Alexi, Basel, das hat sich da noch.
1: La Commissione federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sovviene chiaramente meindanese dal Departamento federale dell'Interno. In tot vengono strichiati 4,2 milioni di francs, quei è circa un terzo del budget. La ragione è l'incombenza del Parlamento a Spargnà. La domenica passata il Pastels Lucmagne sta riservando più risorse per attività senza auto o moto. Radont 3.500 persone sei imprendile che giundesses in via con velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigione in una comunicazione. In aia danne gins in caps ed accidents. Zu paen fornizions d'alleine per l'Europa alla polizia en il Cile che t'applique 100 tonnes drogas, per la grande part cocaine e ketamin. Es attrakt ja den Chat der Rekord. La Valur de Vendita stimada et applique 7 Milliarden Euro.
2: La Meteo.
0: Il martedì quel spetta con un bel mix da un po' del topel grigion oz, tanto rende il plövge più intensiva, solai da ja oz postüt in engedin, i pelas valades italiane. Si uscì vigne il più freschin oz, qua con fine di 9 grad pel grigion del nord, di in engedina bassa, i fin di 6 grad da ja oz in sursesi di in engedin otta.
2: RTR. Unic e simpatic.
0: Buongiorno.

Üna chila chimica che sa sumgiar da mar, da sta, da spiaggia, giovanotti insieme con Alfa, l'attuale. In 7 minuti is la snuff.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. La Schaplima sto la Commissione federale per la qualità nel settore della sanidad e che tabler tonne di droghe per l'Europa alla polizia e nel Cile. La Commissione federale per la qualità nel settore della sanidad viene splimata e sovviene chiaramente maindanese dal Dipartimento federale dell'Interno. In tot vengono strichiati 4,2 milioni di francs, quai è circa un terzo del budget. La regione è l'incumbenza del Parlamento a Spregna. Os pudesse un progetto splanizzato, scoda compria ospitals ud analizza la qualità della spitex o la fisioterapia, venir ritardats o franats. Qui ha dit il presidente della Commissione federale per la qualità, Michael Jordi, anvers SRF. La domenica passata è il pasta Lucmagn sta riservato pli rasuras per attività senza auto o moto. Radont 3.500 persone seien prendile chiajun, dessas in via cum velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigiun in una comunicazione. Durant 6 ore sen il 22 km della via del Pass, da Furens fino a Campra, staz a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. O sen l'exterior. Il domba d'un frende so entri il gref terra trembels in les Filippines, s'augmenta sin almain 37. Vitir sen bunumain 500 persones venides blessades. E 4 ulteriures valien scosparides di la protezione civile del paiais. Les autoritats Filippines temen che la cifra delle unfrendes cresce anc. Il terratrembel con una forza da 7,8 aveva scurlata ieri da maun l'insula Mindanao. Zont per tutiada era la città General Santos City con radon 700.000 abitanti. Zupa in fornizions da leina per l'Europa alla polizia in il Cile che applica 100 tonne drogas, per la grande parte cocaine e ketamin. Is attracte din chat de record an declarals duaniers del paiais sudamerican. La valua de vendita stimada et applique 7 miliardes euros. So entre investigazions de 6 mais aveva la polizia identificia 45 containers che venivan da la Bolivia. Quels contenivan leina impregnada cun drogas. Con agite proceduras chemicas fitti avanzadas e si possaivel de puspe extrahales drogas o della laina.
0: La meteo.
1: Con l'aura variabla de dot dati er in qual fase cumplivia. Con sclerides ponins cun zont quinta in l'engiadina ed en les valades talianas. Je clairement pli freschiots, cum fine des 9 Grad en il Grigion del Nord ed en l'Engiadina Bassa, e fine des 7 Grad en il Sorsese ed en l'Engiadina Ota.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La dina scena al microfon mardi il 9 de juni. In special di per to quasi quelle ci fan oz feste d'anniversari e per dus de des van a cif poste. Ci c'è quasi? Nu gratulain, sco prossim.
2: RTR. Unic.

0: Birdie, qua pro RTR undes passales nov. Un grand happy birthday va ot als 9 de jun. Tanta roter alla Adriana Momentaler de Winterthur e la complisce ot al 35 anniversari. No resta in giusta Jola Bassa a Deglisau. Daniel Günther e la complisce ot 50 anniversari. Ino gratulain naturalmente de cor ot per quel di de festa a nostra giubilare e nos giubilarci fan oz festa d'anniversario ades. Hai un bel di de festa, buona torta, blers regal, si din piccian plagiair daia l'ora ir qua pro no de voiantar culs auguris e cul gevus de musica.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: I ci vesi andare a regalar oz la tazza ci des qua ben pronta pacchettata aint per ce la nava rot con ir in viadi per posta telefonar potevet osso 0-100-20-25-30 la tazza pel di de festa 0-100-20-25-30

0: Oggi vanno a gratulare intanto da Winterthur, di Glisau e oggi scopriamo una moa Iona per che tutto questo anno al Zons sono dalla bassa allegra da Vicamenis de Clostra il proela in cun al Zons io la bassa
1: a Vigila Dina io ves per gratulare a mio piatti e Anis sin seu novavel gida na scienza El stat a Iona, Rapperswil, e io già vise ad el, vina von, una sanadat a tutto il bien, a natural mei, piaplice con suo gran hobby da da hockey, el tranesce mincia, iamma, a quei sia gronda passion.
0: Bel, ma osa fra l'impapossa, col hockey, da sta?
1: E i training hanno mincia, also mincia amma, aber max hanno mai un viern.
0: Hai, ma trenate.
1: E lei sono stata qui, da vaua, da grus, e qui playa del.
0: Allora torna lo sempre in patria per giocare a hockey, per il bezzegner. Bel, bel, Sir David, le gratulazioni quelle sono arrivate per Janis Rieser da Iona, ci complisce oggi il nuovo anniversario. Ci fa allora oggi, festa, con chi?
1: Ma oggi a scuola, a breve venne da Klapper, per fare la mia GA, alla fiesta fanno in te da me.
0: Ah, flott, buonissimo.
1: Poi è il programma. A den 10 GA venne in Puspe a Claustra, a Lussan sta la seconda gara.
0: Feste, das puoi fare di no?
1: Esatto.
0: Buonissimo. David Caminis, grazie per il telefono. La tazza tramite
1: un
0: efficient in ses nom al Janis Rieser. Giuseppe, un bel dia, Clostra. Tutto
1: grazie
0: buon.
1: Grazie, Leon. È a quella. Vengo le complice. Grazie, Fitch.
0: Arrivair.
1: Arrivair, Ladina. Grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Patrick, no, beautiful, beautiful, so ser per mai, e posso ne vedere arrivare, Sergio Guecni de Portaint, il Surpiglia ossa, il va in direzione a Vamazdi, da qui stimpa gris, i blech mardi, Sergio, c'è as pront per fare un pa' buona luna?
1: A nostra linguista, Marietta Catomas Manec, da Clera Oz, 30 Roter, c'è en muteivs, perché c'è en lungac zameida. Also, fic interessante, un muteiv important è il nos ambient zameida, dec simple idat novs plets per novas choses. Che gli allo alles dice den cart, oz facendo sa er in plageir a tots ci terlen gugent elts. Bidirani
0: sono saimat. Lasci in giovinare, sta megawatt.
2: Megawatt.
1: Sono saimat. Sono
0: saimat. Na, na.
1: Ah, ma ierbe. Enzaci.
0: Udesse tosse però, no?
1: Enzaci, da vos otters. Po zelegrarda suronier bigliets, pigl concert da megawatt da sonda enten la statale a Coira, chegli ancon ex cuglia de ufficial della festa federale da Teir, ena parte da program da quel de ufficial ebba il concert da megawatt, perché il dati anche bigliets e era anche avant giantar VM da Balapè. Tema omni prescient tots discorren da quella VM cant grond e insomma gli interessi da fans svizzers da deir in America a vordar live matchs er che gli

0: guarda schon ihr mich tant.
1: Sabe, also per me che schon voglio essere lungorosa senza l'Italia. Ma basta i saron puspe tranter il top 8 saron 7 u 8 nazions gianchelo era degna.
0: Giunts tips de se.
1: Spagna, Francia, Holanda, venir decis ci la Holanda o bunga chances da guadagnar che schon il titel Portugal. Il Zolitz, il Franzos.
0: Bel. Mince casa, tu na da din buon programma per ir in direzione.
1: Te aste,
0: ma se ti... Na.
1: Eba.
0: Na, prop circa. Mai vai in pen sco. Ema legris più tösto, se sin buons ma, ema legris sulla Svizzera, sto se dir. E claro, se questa idea so se approccia a Austria contro Svizzera, fis schon amo.
1: Fis schon amo. La Svizzera da guadagnier dus marz, l'Austria forse, se ves ne iran avanti anche alcun in match guadagnier, ir kelia pusebal terca la VM, chance guadagna in match, in soglia tutegna ir chances da za qualificir per la proxima runda, basta kelia è il avigneir, urdars, cuci kelia vign ad esser e c'è ci vigna capitar che sto na calavea.
0: Dis Sergio ci ha lì stes fat in pa in pisamain ci va per le buonisce, buonisce. Mesa vla di na scena e vigna se definitiv mancia a caffè bel va cominciare qui smardino sa compagnia. Sta bene, niente la prossima.

0: Encardelas disch, «Schi isches schon a turnossa da deira far comischungs?»
1: «Che chauses!» Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Il nos gi da angivinar pront per una ulteriore runda da gi. Isa offerei rozza vos otters en bon avanç francs. Ampruar da angivinar la ciosa con ageit da quels treis ciavazins.
2: La ciosa consiste de parts essenziales. La ciosa è part de nos mincedì. La ciosa è gratuita.
0: Am premas propostas vainza schon a survenia ava, aria. Ci les pruar oz 0800 vanc vanc 530. La ciosa ci cerciagna consiste da parts essenziales. La ciosa è part di nos minciade e la ciosa è gratuita. Ce pudes che leser 0800 vanc vanc 530 per giuir con nous quella runda degli ciosas e gli nos gi degli avant mezzde. Am premas propostas olio schon do, ava e aria, che gli è bec, che gli ci cerciagni e cerciagni. Tot enza ceuter. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nos minciade. La ciosa è gratuita e samez gudanier oz in bon an la valeta da vanc francs i vez perché il dantante da telefonare in il studio 0800 vanc vanc 530 e proponer vossa proposta ci panzez ci savez ci corrisponda als suondons treis ciavazins. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è parte del nos minciade. La ciosa è gratuita. C'è pudess che l'esser 0800 vanc vanc 530 e si dat oz nin ci les pruar da gudanier il bon avanc francs dat il dus possibladats u giuinza dumang per 30 francs an forma da bons u si dat forse tutte gna oz la soluzion allo dat il dumang in a runda da gi con in bon in capital de start a 10 francs. La ciosa consiste da parts essenziales, la ciosa è parte del nos minciade, la ciosa è gratuita. RTR ciosas la prima proposta.
3: Buondì, qui da Anita parli scuola.
0: Ivez la chance, Anita, da guadagnare quel buon avanc francs.
3: E non pensare alle reclamas.
0: Las reclamas. Las reclamas, la reclama consiste da parts essenziales, è parte di nos minciade, la reclama è, u so esser gratuita, la reclama cercianza becia nita parli.
3: Qua è buonissimo.
0: Grazie per la proposta, gugente no treda.
3: Ciao.
0: Proposta numero 2, RTR ciosas.
4: De Piendica e Duf de Suai.
0: Bunde Imelda.
4: Al beach.
0: Il beach.
4: De.
0: Cercianza il beach. Consiste da parts essenziales. È parte del nos minciade. È gratuit.
4: No,
0: già. No, già, eh? Cercianza Irbec.
4: Evo.
0: Imelda. Grazie della partecipazione.
4: Son bien.
0: Gugente, no treda, pushbe. Dus ulteriores propostas oz fignanosa si lesa zirang pruar 0800 vanc vanc 530 e si lo lasciainza ter quella runda da quiz dumang pushpe in carta las dis dumang savezzan pruar da gudanier bons an la valeta da 30 francs.
1: Ciausses presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: E schon Giv, già punktual per lanciata dalla VM da Balapel anscheinza in Cecciosas Speziali, vonum nadamanch per angivinar moments legendaris da VMs da Balapè, che gli allo a porteir da Giv, già rinfresciar vossa saveida da Balapè e gudanier il nos quiz per la VM, la prima runda Giv, già ant il nos program da radio.
1: RTL de pli che 90 minutes.

Interlets RTR il mardè an 4 minutes ai las 10. Tung a si bagn scucigliam prem espresso dalla dumang agosta. Gianna Nanini.

0: las novitats da RTR.
1: Ielas dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. La Cassa Cantunale sorvegn l'an proxim 10 milions de pli dalla gulivazion de finanzas nazionala e l'aua del Leider Burvagn serve pu spere la produzione de forza elettrica. Il Centum Grischun può speciare il 2027 da pli danese dalla gulivazione de finanzas tranter ils Centuns. 220 milions francs doa il Grischun survegni, quai in circa 10 milions de pli che queston, tenor il rapport all'Administrazione Federale de Finanzas. Cun distanza ils blers danese dalla gulivazione de finanzas nazionale survegn pu spere il Centum Berna, nominato mai in pli che 1,7 miliardes francs. Ed er il Centum che stoppa ja il Plibler, rest il Madem. A Zug ein de da bunnemein 530 Millions Francs en la Gullivazion de Finanzas 2027. Il Leider Burvagnen il Sorsese e puspe in Funktion, so entri in Phase cun lavurs da bunnemein du sonst. Cun les Adattazions ad Emplesche il Lai puspe les Leges, qualche pertocchia la quantità d'aua restante necessaria, scrive l'ovra elettrica de Turicchen in comunicazione. Vitiers ha l'interpresa costruì un nuovo implant elettric Pitchen. Quel producesce con l'aua restante fino a 1 gigawatt forza elettrica, qualche tange per il consumo de radont 220 chiesades grigiunas. La domenica il pastel Lucmagne sta reservat pli rasuras per activitats senza auto o moto. Radont 3.500 persone sa imprendi le chiajun, dessas in via cum velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grischun en in comunicazione. Durant 6 en ils 22 km della via del pass, da Furns fin a Campra, sta a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. Os anche in l'exterior. Zu pain fornizions da leine per l'Europa alla polizia en il Chile che tapli che 100 tonnes drogas, per la grande part cocaine e ketamin. Is attracti ad inciat de record an declarals duaniers del paiais sudamerican. La valur de vendita stimada et tapli che 7 miliardes euros. So entre investigazions de 6 mais aveva la polizia identificia 45 containers che venivan de la Bolivia. Quels contenivan laina impregnada cun drogas. Cun agita proceduras chemicas fitch avanzadas, esi possaival de puspe extrahales drogas or de la laina.
0: La meteo.
1: Cun l'aura variabla de dot stat ier in qual fase cumplirvia. Cun sclerides ponins consum quinta en l'Engiadina ed en les valades talianas. Ie clera main pli frestiots, cum fina des 9 grads en il Grischun del Nord e fina des 7 grads en l'Engiadinota.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Aia microfone Sergio Guetch, malecre Sean dallas visitas. Nossa linguista Marietta Catomas Manetch reiva in il studio da radio. Oz da clera Marietta Trantaroter scociglia nos lungaccia zameida e perce las linguarias anche in tancala mezz'ora.

0: Vegna, Marbe, las dija den cart.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Va Vegna, Marietta.
2: In di segno.
0: Oz, as te pedia con te in text, viglia scupang e boglia.
2: Gieto, et l'inera. A fonda nos desh ti met tres causas, care frares, per aquila tutti lo seulo perdudo.
0: Dunque, schon un po' romansch, d'antant forse ir tot oter. Es habe ci un clic tot. I prove ne da deira te, c'è ci va tot un clic. A vonda da meir treis chosas, cares frares, cars frars, enza ci ed esser perduto o pers.
2: Quella lanciata dalla versione interlineare della nostra Duneon, una delle prime perdicce del romanzo scritto, in padre hanno dato a von Ocean Ons. Noi hanno detto che l'ultimo romanzo è un tot autor, ed il è scioglia che tutti i lunghezzi mi danno nel corso del tempo a quel fenomeno nominato la midada del lunghezzo.
0: C'è l'essa la frase d'eir? Ma va i capi andrecci?
2: Yeah, bo mal. Io credo che tu venisse pli o meno di trase, scioglia e la romanzia di indice dove già vel centenè. A vonda degi a nus de teme trois causas, cars fras, per le squales i antir mon va zuzu.
0: Schon anche affascinante quella frase ci da tesha da quel centenär aber die Länder javel do javel centenär ma schu funziona quella midada del lungach probablement becce sur noch
2: na lungach mit dem fech pleon per quoi ramer kessel jet della madema ni da due generazioni successive struschle midada
0: somigliante che gli erano punti giovani, che gli erano anche una generazione, sì, va noos.
2: Quello è un interessante aspetto, io ho detto giusto, non si c'è dir qui. E in ogni caso, sai proprio essere che Afonso, lo stato e stato, hanno difficoltà di capire, per esempio, c'è il biadi di Iamon con scooter, la stato si domanda lo forse con ciò, ed il biadi declara lo con trottinette.
0: Ah, ebba, c'è il motivo per c'è, za me da il lungaccio.
2: Il motivo importante è che non è l'ambiente semida. Noi vogliamo nuovi spleits per nuove cause, perché altri vanno nella danza insieme con loro nomi. E il veniamo al centenè è, per esempio, da nuovi spleits con avion, non mascherina. Altri spleits sono venuti da voi, zenis, per esempio, bia pleits in connex con l'agricoltura, scoccerie, falun, talina.
0: Preciso, che sono tanti di loro nomi in conosce piuttosto angal anche ora del museum. Ma scu poi il lungaccio anche zamidar.
2: La montata del spleits è, per esempio, è zamidar. E la sava ni più lada, più stretta, ni peggiorativa. La femmina, quel pleit era in sua selva in pleit neutral, oggi il dia quel pleit piuttosto in pleit peggiorativ, ni arcunà, quel faceva in sinaga sul letto man con greun, oggi il dia arcunesce in sé datas, la montata da quel pleit è poi venida slargada, extendida.
0: Perché capita aquella, perché resta in lungaccio beccia degna tutegna?
2: A quella domanda senza rispondere mo parziale, ma in i dati in per teorias, il motivo è che noi crescenti essere creatori enorm sociali, noi siamo adina fa gruppi sociali, forma gruppi, e vogliamo si distinguere da quelle gruppi con lungaccio, a che essere noi spesso lungaccio da giuventechni che ti ha menzionato.
0: Das crazy.
2: Ja, exakt. In Lungage, der Jugendtechne, ein Soziolekt, in Lungage speziell, das differenziert da quel, de la grande Gruppe, a schon in Lungage, a bon mal a Jugendtechne, ma bon, per exemple, le Advokats, mir, die Artistes, mich dann, wie in Zerzpleits, de quels Lungage speziell, integrai in Lungage de la Gruppe majoritaire.
0: Per tots ci dovran tutegna il pleit.
2: Ja, exempels di lungaggi da giuventechne, da moia giuventechne, ca e autres generazions droven da fortona in Galira, Frisa, Nicul. Per l'autra gioca il contact linguistico in una rola enorme importante in connesso con la midada del lungaggi.
0: Per noi romanci e romanci con quelli il contact con il tudescia del talian.
2: Absolut. Il contact linguistico è il motivo il pli importante per la midada del lungaggi, bomo in romanci e in autos lungaggi. Quel contact ha sevens per conseguenza modo di esprimere l'angi particolare, sia discurre che di germanisms ni italianisms. De fraton fan fech biars germanisms et italianisms part del diro del romanche de mincedi, de biars ein sevens jank conscienz.
0: In sa soglia d'eir becce tot ils germanissams e italianissams en nors.
2: Ja, jetzt soll una domanda un po' pli spinosa, che trovassimus un po' pli temps. Important, den connex con la midada di lungaccio, e in mince cas, tot ils lungacci se miden, si lungacci se mide bo, pli a sel de tir de giovani. Et in lungacci bo statics, el oi a dine en moviment. In sa comprelel con un flum, che prensi novs elements, che depositesce vils, che flasegge tras differentes regiuns, tras differentes gruppe sociales e tras differentes generaziuns.
0: Grazie, perché il buon flame da lungaz Marietta alla prossima.

0: La nostra compagnia il mardè gliel'as di Jamesa.
1: Il Challenger.
2: Presentata alla Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zecladur en Finis Cinch de Fanadur. gr2026.ch.
0: Un tip per questa sera in occasione del Festival School Classics da

0: teglia differents concerts da ciombra entan la antira na Giadegna Bassa e Val Müstair, per exempel con il vocal quintet ant il restaurant Sesom GV a Cierf, ovras da Dovrac finian Broadway per la Ciagna, stat screccia san il placat da concert per questa sera alles 7 ant il restaurant Sesom GV a Cierf.
1: Il Gelender,
2: presentat a la Festa Federale de Tir, dals Cinch de Zercladur en fin ils Cinch de Fanadur, gr2026.ch.
0: Il è absolut che la festa dalla superlativa la Festa Federale de Tir, quels deis a coira e contorn, sonda è il de ufficial, festivitats sen la Obereau, i daten til da festa la patrui suis sgola, agli acil da coira e megawatt concertation enten la Stadthalle.
3: So ein Heimatgefühl, so ein Gefühl, wie ich noch keinen
0: Ci fissa sera gugent dalla partita per Kelde Ufficial dati entradas libras inclusive per ir a tarlar live megawatt il sulet ce ci vezza da fare telefonare ant il studio 0800 25 25 30 per survagnair entradas libras piglia de ufficiale la Festa Federale da Teir Sonda kels bigliets compeglian ir bons da consumazione maliere bever e eba ir concert da megawatt sonda entan la Stadthalle a Coira 0800 25 25 30.

Gronda show sonda da am megawatt durant la feindemda quel de ufficial dalla festa federale da Teir vanche 6 ed eba 30 rotere er quel concert da megawatt intern la stadt alle Cis allegra Sean da Pudai Reira a parlare els sonda e enzaci Zalegra special manch da venda d'ossa Marco Lechmann da Vella el Surin regalò calas entradas libras pil de ufficial alla festa federale da Teir quel deci compegna 30 roter quel concert da megawatt Marco Lechmann e naturalmente c'era tots vosoters ci jets Giovi Gianza, Shonosa, Blair, Plagier, Bung Divertiment.

0: Musica indigena ter RTR Bulais en 30 minutes ei la sendas.
1: RTR Impuls.
0: Literatura ein til radio con Plazi Fluri, co è il sis impuls?
2: Plazi, stai focust. Quei eine Konuvrere degia mai, cura kerel en pau ius nevenculis betrats, e cura kerel vide bagia mes castials all'aria. Qua che fece l'onde bugien, e ba insevens. Plazi, stai focus aus. Poi, se concentresce e stai ti la causa che ti has da fa. Al castiel un squatal, bo propi facts per fa multitasking, per quei se è important da stai ti la causa, pi a sta focus aus. To i auter a ja lunga vesta malzaun. Tir to quals betrat zvinen da mena mai la historia da din monch buddhist. In um veke vinius du mandaus da din da se scolars, tjai a la fonteune da ventira ed in garant per veia decna auta. Si e risposta a ja ce manci banale, sco sempla e biale. Cui o maial, lo maio. Cui o rogel, lo rogio. Cui o cao dormel, lo dormio. E cui o caminel, lo caminio. Pia, io faccio tot attenz e cumbia stemma. Scia, stundel te la causa, e venel de fa tocque che o les en indi. Quai munch o il stei focust en perfektion.
1: Impuls.
0: Il Impuls era per parlar els scu podcast via rtr.ch. Ciao a zin, Impuls.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Indisch, ja son Alexi Baselgia e quei dati da nov. Il Centun survén l'an proxim 10 milions de pli de la gulivazion de finanzas nazionala e cofinanziala 13 renta d'Avies i dovra la conferenza d'intermediazion. Il Centun Grischun po speciale il 2027 de pli de nes de la gulivazion de finanzas tranter ils Centuns. 220 milions francs do el Grischun survegni, quai en circa 10 milions de pli che queston, tenor el rapport de l'Administrazion Federale de Finanzas. Con distanza ils blers de nes de la gulivazion de finanzas nazionale survegni po speciale il Centun Berna, nomnade ma in pli che 1,7 miliardes francs. Ed il Centun che stoppa ja il pli bler, resta il medem. A zug ein om de d'abonnement 530 milions francs en la gulivazion nazionale. La Vischnanca de Katzes ha fatto l'ompassà in plus de abonnement in mezz milion francs. Ihr seier alla radunanza comunale a prova il quint 2025, sco la Vischnanca scrive sin sia pagina d'internet. Plinavant an ils de Katzes approvada Schiaffi in nov post per l'Archiv Cultural. Con la plazza de 30 patschien, ven l'avenir de l'Archiv Cultural seguirà. Finos veniva quel cirà gratuita main. La domanda cofinanziale a 13 la renta de l'AVS va in la conferenza d'intermediazion ca de levurà in compromiss. Il Cusè Nazional ed il Cusè dels Cantuns nem bec veniz perina. Il Cusè Nazional vol augmentar la taia sin la plivalur, quai dentant mo en fin il 2033. Il Cusè dels Cantuns de l'autra vat vol augmentar la taia sin la plivalur e las contribuzions de paia e quai senza limitazion temporara. Ils posts per la gida victimes en Svizra am progi l'on passà 7% de pli cusèiazions, comunicesce l'Uffici Federal de Statistica. Der radont la mese data las pli che 55.000 cusèiazions se tractavi de cas cum blessuras corporales u acts de violenza. In terz dels case sta extorsion, sforz u schmanaccia. Pli che 2/3 de las cusèiazions an duvra dones, cheren un frendes u cheren confamiliares d'un frendes.
0: La meteo.
2: Con l'aura variabile da dot ieri in qual fase cumplivia. Con scleridas ponins con zont quinta in l'Engiadina ed en las valades talianas. Ie clera main pli frescioz, con fine des 9 grazie in il Grischun del Nord e fine des 7 grazie in l'Engiadinota.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Politikers e politikras nova chanzvarda a dreche sa nester de las veias salei danelas ed els giuda placats anc cinche deis lo savainza a cida delz ed els cilie grijun les daranta mangilia vigneir Che chans vei bec sen placats en muteivs o tematicas religiosas Pibot eril quel anche po oter Pibot politica senza religion bec da s'imaginar. Da quella discurinza ozza in tancala mesura al microfone Sergio Guetsch Bavegna.

0: Fasagnen viadi a navosa in tiglia taimpana grigion d'iglia 1926, il grigion da Caleda in cantun sfandia nua cila geografia comanda la Cardencia e la Cardencia comanda la Parteida. Il grigion da Caleda zamusava usceia.
1: A mo avanti, il Sur Silvans e la Sur Silvanas dal Zons 1920 s'avevano di scuorer per l'ur destin politic fin già decis. Als omens spetteva il Parti Conservativ, las donnes nuvevan vusch politica e tots insembel teren catolics. Una dominanza cattolica con forza scò una lavina. Per quai di scuora ci si occupa con istorgia er della lavina naira, ci ci proveva da smetter conter niva simplemente tut zot. Spolai per cientons. Jun 2026. Se no guardain las listas de lezione da dot, sin scontraina una delle forze centrales grigiunas, il center. El debatesce da ciure dofans, ospedals o digitalizzazion da religion, Janka Stizzi.
0: Scuo podia svanir quel fos confessional ci dominava durant tanta temp la politica grigiuna, l'istorgia da dena lavegna politica la quale il temp dozzande o facce livar erdavart quel aspect di scurinza an pac moments.

La vegna neira, ozzandens pensa forse veda den fenomen climatologic, enza c'è con permafrost dantant pils grischungs e las grischungas da davant cent'ons era quegli pleci clair ci quegli nomnada mancen fenomen ci comandava las festas en fenomen politic anen grischun sfandia nova ci la geografia comandava la cardencia e la cardencia comandava la parteida.

0: Da d'üna part, il grischun protestantic reforma il partenz, il Schamfic, l'Engiadina, per gronda part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giuvna schnester liberala, ci sveve giusta distacciada dal PLD. E cumainz da nier fermo quae sons. Er el as drizzont al pövel grischun evangelic. Da c'è la vart. Il grigion cattolic, la surselva, parts del grigion central, politica, società, tots uniti e la creta cattolica, una gronda forza. Qua è la lavina naira, coccia l'istoric Radolf Colemberg ti la descrive in sia pubblicazione da vart ils partiz grigions e lor cercia d'identità e possanza. Dal 1926 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätsel. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzione per tutti. Per l'elita cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia, contro la creta e la cultura romancia. Per finio da chance la vendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala scotraditur. I da agnes societats de juventuna catholicas, agnes chasces de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contro las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren. Propi. Il tempo moderno arriva con tot nuove sfide. La lavina naira non viene combattuta con argomenti teologici, ma con vie, trends e turismo. La vita dei umani è muda fondamentalmente. La via fierretica arriva, un progetto procciacciato dai liberali. Le valade non sono più isolate. I da movimento arrivano turisti, hotelieri, reformati. Ed in tuna an ils fils ed ellas figlias dels paurs aint ils grand hotels un'alternativa alla stala de bab. Il turism pone gudognar agens raps indipendente mainch dall'elite locale cattolica. De volet, seconda guerra mondiale, perde il sistema confessional viepü. Las juvnas ed ils juvens grischuns lascian la controlla sociale dels comuns de Vossai e ponir ur il mont.
1: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
0: Als 5 de març 1972 in grischun nun zic più tard scos un livell nazional la prossima gronda müdada. A partir de dosa dasce bujar ir las donnas. Las donnas se leen bain eremo cristian democrat, ma las structuras cumanzan da rumper sus. Las grijunas van ir otras vias, nu seguan simplemente als vels truais confessionals dels homens.
2: Ed os, il on vance vance seis, il grijun è davantoi na democrazia intan la quale i va per elezions ed ei beple piglia combat trantre catholics e protestants. E na emission anna vista alla elezions da domenge proxima il cerchitordes da cercladour anche ne da per tarlar ella intan nossa audioteca online.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch fin inclur do al horizont. Gici da vezza Mexico, Canada e as Stadis Uniz in giuci alö al Championati Mundial da Balapè. El podes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al Championati Mundial da Balapè provu. Totes gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, dal lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al Championati Mundial da Balapè 2026, con RTR. Fidge da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: the shape of you.
1: Yeah, la senda jamesa, RTR novitats con Alexi Baselgia.
2: Il centum grischun po special 2027 da pli da nes da la gulivazion de finanzas tranter ils centuns. 220 milions francs doa il grischun survegni, quai en circa 10 milions da pli che queston, tenor al rapport dell'Administrazion federale de finanzas. La domanda cofinanziale tredijavla renta de l'AVS va in la conferenza d'intermediazione ca de levura in compromiss. Il Conseil National ed il Conseil dels Cantuns nem bec vegnits perina. Dine va, cin augmenta la taia sin le pli valu duai essa limita u bec, e de l'autra va, ce contribuzions de paia duai in era gidade finanziale tredijavla renta de l'AVS. Il Conseil dels Cantuns na vol bec de pli venditas de la domenia. El ha decidit de bec tractar la facenta che pretende 12 entstaide 4 venditas la domenica per on, quai fit streg cun 22 conte 25 vusts.
3: La meteo.
1: Oggi domenica fa l'ora variabile per radis da Suleglia, poglia consonta Tanger o antiglia grigiondiglia sit, trantrainte plovil, anten las valadas taliangas datir ir en ulotr temporal, ilia confegna da neif sa sbassa, domenica da 2400 metri giù sem finien mela 900 metri, las temperaturas en frescias, oggi datiglia coira maximal manc 12 grads, domenica Tangiglia lo gist anche per Kindergrad.
3: Mes di Mes Radio.
1: Zeman an der Direktion las Dodosch da Lunga Kant Grant e insomma il interesse da Fan Schweizers da Deiran America alla WM a vurdar live ils Matchs. Scheinza an pakas Minutes.

0: Ier a las 12 a mesa, giavesch una buona posa da mazdè.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch
0: Festival il Zonzan, compagnia da RTR, il Znof da Zarcladour. Fagenza Fitch Gugent, al microfone Sergio Guec, vosotros civetz anniversari oz, tot bung piglionnov da veta, oz moments nunam li dabels. I vagni il plageir da poder gratular ad una giubilara a Winterthur Adriana Mumenthaler, festivescia il anniversari da 35 ons. Ciara Adriana, no gratulaina tai da cor per teis cumplion, gioda il di in sembel con teis om Pascal e vos figlia Juli, no eschen fitch superbi da tai e vain gust da far visitas provo in vos bel da casa e giodain er il zinschunters in Engiadina. Ciarsa saluts e branclada da bab e mamma da scuol. Elson Panzocchen savesse fare un plagiare a Adriana Mumenthaler con Pauline Notkla Engiadina, un special per 35 anniversari.

Aulin not cla engiadina resta paradegna in hit e sto oz il giaveis da musica piglia 35 java l'anniversari da Adriana Mumenthaler a Winterthur. Il zons o zer Daniel Günther a Eglisau. Per Daniel Günther vainza survenia kelza salezza d'anniversari. Cer Dani, i gratulescia te da tot cor, sentis ciun cantaval de da nascentia e giaveisce te angalin miglior per tis futur. Te ast schon mincia tant za come, cura c'eran angun fanz, ed e rosa isch annaus becia degna dil madem maini. Tu tegna ist te, exakt, quel frar grond, ciam va giavigia ed iva fitch gugente. I sper ci te veges in bel de con tia famiglia e surtot con tis feglia Gian ci festivescia oz er il sis de da nascentia e di malecr ci ans vusagna bain spert puspe. An nom da tia antira famiglia e surtot da nossa cera mamma gratulescia a te tis frar Michi. Per Daniel Günther e Nia Giavigia, che la band c'è per Blairs la migliore band, insomma, per gli anniversari da Daniel Günther an Minchakas, Queen, Don't Stop Me Now.

0: Miller, Schanzoils Ans, Queen, Don't Stop Me Now, da Nossa Wart, Tote Bunga, Piglia, Tschunkantavel, da Daniel Günther, a Eglisau, Ozen, Fitch Bell Anniversari. E der letz erter las Gratulations ilz Nov da Zerkladour Bell, ci dat ilz Taz, ci gratulation David Kamenisch da Klostra, gratulation a Janis Rieser da Jona, Piglia Anniversari da Novons.
1: Jo wesh, bujen gratulau a meu Beati, Janis, sin seu Novavel gida na Scientia. El stat a Jona, Rapperswil, e io già vise da del, vina von, una sanadat a tutto il bien, a natural mei, piaplice con suo gran hobby da da hockey. El tranesce mincia, yamma, a quei sia gronda passione.
0: Saleza, Iona, a Janis Rieser, bler plagiar con Ilia Cupegna da RTR ed oz in Fitch Bell Anniversari.
2: Danus?
0: Sì, fissa sergo gente parte da quella emissione da gratulazioni se avete fatto con telefonare live in il studio 0800 25 25 30 o bagnere con termeter saletz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

0: RTR da Mazdè in Cartalegna, i vagn in auditora da Trun, agli telefon bavegna Rita Tomaget.
1: Ja, baina. Jeu lesser gratulà all'email de Schmè, fin 1603 ans, ad al Marcusè, a divegià della tutto. Bien, sinina, in agavni in su sperazò.
0: Schu carteis, schu festi vesla email de Schmè il 6 anniversari.
1: Jeu sai al buc.
0: Portas avertas, probabel forsa a
1: machi. Oh, Io me ne
0: Se conoscete Imelda Schmidt, era scalinata e la gratulare da l'ora da roll oz e rank in toc peta.
1: A forza, è, questa tosse bianca.
0: E Rita Tomagetto, pensoccian se avesse fare in plagiera Imelda Schmidt con nana muscuri weisse rosa nausaten.
1: Exact.
0: Termatainza fece gugent che las rosa salvas da Aten toccan a Brail. Tot bun, a Trun, in Belzio, mazderita, Tomaget.
1: Grazie a lei, ciao Sergio, ciao.

0: Ana Muscuri, Weisse Rosen aus Athen, il regal da musica per Imelda Schmeta Brail e la Festivescia Ozziglio 83 ava l'anniversari. Agli telefoni avanza ossa in gratulanta da Rueun. Buonasera, Rosemary Brenn.
1: Buonasera, Sergio.
0: Chi posa allegrar da Saleitz d'anniversari?
1: Jeu gratulas bugien al Vitus Vermont, che stad Vilax, Orions de Rueun, sin seu setton tavel, ossa lo conceu da siad davon de lo mettersinte il ciaulo, a poter chiante gauter, a tutti in esso scolei. Io vengo via leger, den trocches magari con Alan Zemmen, che è il caffè la sala a Rueun, a niadine gran plisè, quel vien con due strei da un vit londer. A lungo dinze, quei gi, sentre mesi, troppi bi.
0: Stupente, Vitus Vermont può ossa aver plagiare dalla parte musicale, dalla gratulazione già mince mai in Giaveisha da musica e Rosemary Brenn Giaveisha.
1: La paloma blanca de Rueun, per quel che vinge da cheu, di aspera che l'agi in tec plisè, elve mince tona Rueun a lui, questo che l'agi son plisè da quella.
0: Piglia zatanta aval da Vitus Vermont. Giaveis, in belzio mazdea Rueun, Rosemary Brenn.
1: Grazie al Sergio, e che giù esce Bubia Laura.
0: Adia.
1: Ciao, stai bene.

0: Il cora maggior una siat la paloma dedicia agli 70 anniversari da Vitus Darmont a Lax. Già veis in Belzio, ma zde era Hilde Czarner a Fardegne.
1: Buongi. Io lef che tu l'ar la Anna Schneller de...
0: Da tu mai?
1: Camen, si sies 82, aval on a divisar tutti bien a bunga sanga dat. Che se deve sai un puspene ed. La canzung levi la mia patria di cor de vort.
0: Per Anna Schneller.
1: Ja.
0: Verscheint sie gut gent. Salets am Valschons, Hilde Czarner.
1: Ja, grazie.

0: Il cor m'ajdo vuorts, Dieus protegi mia patria, per ma belz moments d'anniversari ter Anna Schneller a Tumain, la giubilara festivescia ozil 82 aval de da nascentia. 0800 25530 per gratular ozils nov da zercladour al telefon è Marita Buchli da Lax. Buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi lasse gratular?
1: Io lasse gratular a mio partenare, il Vitus Dermont, che vien oggi a Tontons. Io lasse già visare al tutto bien, che al stetti un gic, se un da viscol, al che possi un gic, con la vespa, con vello, che è vita d'essere con ella insieme. A gratulare del tuo bien senza una settantava natalizi.
0: E già sto avanti anzi il pio di grigion, ma quel sto per voi che è da quel tempo?
1: Quello era molto interessante, io mi avevo la dina ebugien con ella, era ben questo proprio molto spannante, bien interessante.
0: Da quelli ci resta moments, ci resta andati gli ozzande in ceci Vitus Dermont fo special manch bugen.
1: Nel va bugen per buleus, va bugen con vespa, va bugen con vello, con schis, ben, e lei è un sono un activ. A mera bugen balapei.
0: Hop Svizzera, supponos per la vera.
1: Bien, bien. Klar.
0: Tegnani il Polers, la nostra nazionale da Balapeci, non c'era prossimo manch la VM in America, sonda sera, time Svizzera, le snuff, un primo match Svizzera-Qatar. Da festivar, dati il Chanot, senza c'è eba il 70 anniversario da Vitus Dermont e musica, vanza ir pront pil giubilar Chris Roberts, du kannst nicht immer 17 sein.
1: Ja, quella canzone alla Facebook-Genus che tengo quella un viaggio con un sentiero di fiesta. Adesso si per la prima gada ebbe gli autori einmal da wirst du 70 sein. Che inte curioso. Ah, va bene.
0: Bella festa, Giaveja, tot bun, Marita Buchli, Alaxe, bun, divertimentos a ir con il Giaveja da musica per Vitus Dermont, du kannst nicht immer 17 sein. Chris Roberts, belzio mezde.
1: Grazie, adios.

0: Du kannst nicht immer 17 sein, die Petard Ossa, warola irancet la parti d'anniversari ter Vitus der Montalax, elfe schwesche ozzi l'anniversari da Zetantons.
1: Pervus. Convus.
0: I dat auguris via WhatsApp. Madlaina Felix Coira cumplisce 48 ons. Ciara Madlaina, per teis anniversariat gratulain da tot cor, noat vain sten jent et giavijain be il plübun. Ciars saluts, Ursina e Uali. Giovanna Molinaro a Valciava, canoscia Erenza Ciccio Oz cumplion. Allegra.
2: Allegra. Non è un gratulare, ma sfradiazion. Egli è venuto a scuola, egli sta sulla chiesa da Ciro.8, e cumplisce 84 anni. Egli è venuto tutto il mondo, andai fortuna, egli sta anche su. In posto di domi, dice ci fa il divertimento, quasi allegro ciò, e viene spazio, dice, ma guarda, ciò che si nuova per il divertimento, e ciao.
0: E probabile Paul Oz era allegrar da den grandios desert d'anniversari e belz moments da star da compagnia e per jachon frit l'ainza era a fare un plagier con il cor masdo da scuol e ma Giovanna Molinaro el cantava pi bot jachon
2: sì, il deve anche il cor e anche la musica, il deve l'est ma l'ultimo deve il monte il coro
0: e perché
2: il canta morso baini. Hai.
0: E che gli è un po' in una famiglia il cant?
2: Sì, sì. Non tutti, hai.
0: Asci, allora, facciamo quel piacere. Con il cor masdo scuol e sta per il 84 aval cumplion da Jacen Frit enten la puntota a scuol.
2: Grazie, figli.
0: Belzio mazdea valciava, Giovanna Molinaro.
2: Grazie, arrivai.

0: il cor masdo scuol sta per fare un plaisir speciale oz per iacen frit enten la puntota a scuol elci varo salagro special manc oc sanil desert e ci el complanescia oz il 80 cataravel complion 0800 vanc vanc 530 i dat ulteriores gratulazions allegra manc Maria Luisa Zena Santa Maria
1: Allegro, Sergio. Io vi sento gratulare ad Adola che mi ha fatto sciompo. Ciao Adola, io ti gratulo per il 79 anniversario, per aver visto tutto il buon sandà e blera fortuna e che ti mantieni in avanti il buon umore. E se diamo se vi sento da Ciane Adola, forse vivo in Gianval.
0: Adola che mi ha ella è una allegra.
1: Sì, ella è sono in allegra, hai?
0: Perché il giovedì la musica rier fa bain?
1: Hai? Niente, insomma.
0: Proprio c'era rier fa bain er una forma da musica. Il Jowers Ardo e Aldo. Belzio Mazdea Santa Maria, Maria Luisa Zen.
1: Grazie a te, Sergio, grazie, arrivai, grazie.

0: dir tu.
1: Salez musicals piglia 79 l'anniversari da Adula Camichala Stiam Filzi Auers. Rier fa baine. Quel motto che sola senza otterer confirmar Maria Hefner a Ciasura ci rier fa baine.
2: Claire,
1: a mincia casa, ci lasas vos gratular.
2: E me si gratular a mia costrina, mincia Fausch, ci sta io Pux, e a mia costrina, Iacian Frit, ci sta in casa Pontot, mia scuola. E ci avvisaro tutti due, plena sondai, fortuna. E qua in festa, ieri una canzone, col coro mi sta a strada Martina, mes cuminet.
1: Pigli anniversari da Mengia Fausch e anche ne da pigli anniversari da Iacian Frit.
2: Sì.
1: Fascienza, gugent, er vos plageir belzio mazde a Ciasura Maria Hefner.
2: Di stessa mancia a cuore, grazie Sir Sergio.

0: Il Cormas do Strada Martina, meis comunet, sentia ozent in quella emissione da gratulazions ter RTR per ambeleir il 85 anniversari da Mengia Fausch a Buchs. E danke neda per fare un plagiere oz era Jacen Fried en chaza puntota a scuol elfeschivescia il 84 complion.
1: In Belmardi, con la musica ter RTR.

0: Carla Sa, gratulazions Elsa, nov da Zercladour e na gronda runda ozza fauscheia. Naturalmanch grond plageir, tot bung piglion nov da veta, ozza belz anniversaris az lascheir bagn. Ils saleitza nossas jubilaras e da nos jubilars. Tranter totes e tots, cion ils ons surviniensa ci, entradas libras per era farbogna scuol, Adriana Mumenthaler da Winterthur è la ventirevla bunga divertiment con quella excursion a scuol. Tant gratulazions per ozzel, microfono è sto Sergio Guetsch, Giovi Schambel, siva mezzde.
1: RTR, las gratulazions. La Saira da RTR. Cun sempre verz.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Il Consell Nazionale ha spostato la decisione di avere eventualmente abolire il scumon di costruire nuove opere a Tomares in Svizzera. E le due chambre federali hanno anche una bella perrina per finanziare la tredagevole renta dell'AVS. Come due dei temi, oggi le due, mio nome è Olivia Cresten, buonasera. Il Consell Nazionale decide per l'emna prossima se doi essere possibile di costruire nuove opere a Tomares. La debatta è connessa con l'iniziativa da Blackout non in Sbec può terminare oggi e per cui continuesse ella l'indagdì. In tutto 99 referenze inscritte per la debatta. Sin base l'iniziativa da Blackout il Consell Federale fa una controproposta che volesse possibilitare la costruzione di nuove opere a Tomares. Il Consell Centun sostiene qui. Il Sverz hanno già annunciato il referendum se il Parlamento annullasse il scumon di baeggiare nuove opere a Tomares. La domanda Cochins doi finanziare la tredagevole renta dell'AVS sto ir in la conferenza di intermediazione per elaborare un compromesso. La ragione è che il Consell Nazionale ed il Consell dels Centuns ne vengono dec perina. Il Consell Nazionale vuole aumentare la tariffa della taglia sin la pli valur e la tariffa speciale per la hotelleria, qua ed intanto temporarmein in fine il 2033. Il Consell dels Centuns dell'altra part vuole aumentare la taglia sin la pli valur e la contribuzioni da paia e quai senza limitazione temporale. Se il compromesso na bec successo nel Parlamento federale, ven la tredagevole renta dell'AVS paiata il dezembre senza finanziazione. Il Consell dels Centuns na vol bec da pli venditas dalla domenica ed ha per quai decis da bec tractar la facenta che pretende 12 en stail da 4 venditas dalla domenica per on. La ciambra pitch na refusa in sbots da sia commissione responsabla quai fitch strec con 22 contra 21 vurs. Su entre questa decisione da bec entrare in materia va la facenta na voce nel Consell Nazionale. Se l'ez refusesce era la facenta e quella giutmaisa. Il Centun Grischun può speciare il 2027 da pli deners della coltivazione da finanza strantri il Centuns. 220 milioni francs doa il Grischun survenir, qua in circa 10 milioni da pli che queston, qua tenor il rapporto dell'Administrazione Federale da Finanzas. Con distanza il pli blers deners della coltivazione da finanza nazionale surven puspe il Centun Berna, non armen pli che 1,7 miliardi francs. Ed er il Centun che sto paiare il pli bler resta il medem, a Zug ein Nom da dar bunamein 530 Millions Francs en la Gulivation.
0: La Meteo.
2: Oggi da maune si avvenne sur Tratsch, per parte era ferm sur Tratsch, fase sulle livas dati sur tot en il Grischun del Sit. Da temp in temp plovi en il Sit poi era dar Urizis. Il confine de Naif sa sbassa, da maune sin 2400 fin 1900 meters. Gli è piuttosto fresci, oggi poni in squintare a cuire con 12 gradi, da maune con 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il scons da scuol Simutan Alunz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan Alieu. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Consell Nazionale ha spustà la decisione da vart eventual main abolire il scumon da costruire nuove ovras a Tomaras. E il casino da Neuchâtel sto pagare una multa per quai che la lasciar giugar persunas con una dependenza da geus da fortuna. Come dus dels temas oz las trais, mio nome è Olivia Cresten, buonasera. Il Consiglio nazionale decide per l'anno prossimo se deve essere possibile da costruire nuove opere a Tomaras. La debatta è in connessa con l'iniziativa da Blackout, non in Svec può determinare oggi e per cui continua ella l'indagdì. In tutto, è 99 referenze iscritte per la debatta. In base all'iniziativa da Blackout, il Consiglio federale fa una controproposta che volesse possibilitare la costruzione di nuove opere a Tomaras. Il Consiglio centun sostiene qui. Sverz ha già annunciato il referendum se il Parlamento annulla il scumon da baeggiare nuove opere a Tomaras. Il Consiglio nazionale vuole prolungare il termine di deposito da Zellas Dof, che in Zage Lenta, e l'approva in iniziativa della sua commissione responsabile. Ozendì, d'astinins conservar quellas zellas dof fin a diagions. La Ciombra Grondo vuol prolungar quest termin de deposit perchins nastoppie bec destruir las zellas dof gelentadas avant che la revisión planizada de la legge de medicina de reproduzione sin maisa. Sco proxim tracta il cusedels centuns la facenta. Il casino de Neuchâtel sto pagare una multa de 500.000 francs per quai che 9 persone han podi continuare a giugar per deners, malgrat che las veven in scumon de giugar. Il Tribunal federale ha confermato la multa che la Commissione federale da Bancas de Geo ha deciso il 2023. Dalla sentenza risorta che i responsabili del casino de Neuchâtel saveven o che avessero stui supponer che le persone con in scumon de giugar patescen d'ine dependenza da geus da fortuna. Se dona svizzers investescen lur deners, lura ha il tema segirtat, prioritat, avanti il tema crear facultat u la rendita, quamus in a recercia representativa della Banca Gronda UBS e dell'Institut de Pescrotazion GFS.Berna. Bleras donas en de la visca las ein memia paux deners per investir. Bun mein trais de dies donas nas informescen becia moda activa da vart investitions possibles. En il medem moment en de plique 80% de las donas de l'avvis che lor management dels deners sia buon uffici buon. Per il studi han ins domandat da plique 2.000 persunas la mesa dat donas.
0: La meteo.
2: Oggi da maun esi savent sur trac, per parte era ferm sur trac, fasa sur elivas dati sur tot en il grigion del sit. De temp en temp plovi, en il sit poi era dar urizis. Il confin de naif sas bassa da maun sin 2.400 fin 1.900 meters. Gli è plitost fresc, oggi ponen squintar a cuire con 12 grads, da maun con 15 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

schicca la radio meina tras l'istorgia da musica. Schicchen Zuns diventen grands Hits. Ed è nura per la perpetua dat. RTL. Nur che la musica è da casa.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il Cussel de Fundaziun della FMR può presentare in quinta annuale equilibra per l'an passato. Il casino de Neuchâtel sta pagando una multa per quel che l'ha lasciato giocare persone con indipendenza da Geus de Fortuna. Come dos il tema, oggi, le 4, mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. La FMR, la Fundazione Medias Romances, terminesce l'onda di gestione 2025 con un surplus d'entrate da redondo di 12 milioni francs, 4 entrate da 1,86 milioni, quale sorta dal sisaval rapporto annuale. In una comunicazione della FMR ha il nome che l'onda 2025 sarà stata segnata dalla sfida di sviluppare verso una purgida più digitale e di combattere contro problemi finanziari, per cui la FMR stui prendere più risorse da Spagna, quella sa in procura per una stabilizzazione temporanea, ma invece per una soluzione a lunga vista. Il casino de Neuchâtel sta pagando una multa di 500 milioni francs, per cui che 9 persone hanno potuto continuare a giocare per denaro, malgrado che avevano in scumon da giocare. Il Tribunale federale ha confermato la multa che la Commissione federale de Bancas de Geu ha deciso il 2023. Dalla sentenza risulta che i responsabili del casino de Neuchâtel sapevano o che avessero stui supponer che le persone con in scumon da giocare pativano di una dipendenza da Geus Fortuna. Se donne svizzers investeschen lur deners, lura a il tema segirtat, prioritat, avant il tema crear facultat u la rendita, quamus in recercia representativa della Banca Gronta UBS e dell'Institut per Scrutazion GFS.Berna. Bleras donnes en de la visca la sein memia paux deners per investir. Punomain trais de 10 donnes nas information becia moda activa davart investitionspossibles. En il medem moment en de plique 80% de las donnes de la vis che lor management als daner saia bun u fich bun. Per il studian ins domandat applique 2000 personas la mese dat donas. En Svizzera dat ed ina de pli chamulaunas da processiun de ruver in insect nujaivel. Per la prima giada sai infesta in entir guaut a comunicial institut federal per la perscrutazion de guaut naife contrada. Il post specializa per la protezion de guaut ae survenilas de voses emnas marcante main de pli annuncias cumparalia con ils ons passats. Ils chavels, las rasulauna de quest insect nujaivel ponce junar allergias tar ils humans et tar ils animals vuol dir irritazion de la pel e ils scotchen suera problems con il flat.
0: La meteo.
1: Oggi da maune si savent sur trac, per parte da ferm sur trac, fasa su delivas dati sur tot en il grejun del sit. De temp en temp plovi, en il sit poi era dar urizis. Il confin de naif sa sbassa da maune sin 2400 fin 1900 meters. Li è piuttost fresc, oggi pon in squintar a cuire con 12 grads, da maune con 15 grads.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verts. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: A quei nos temas de questa sera en cifras. Per bien duocene venca sadas, so entra bunamein duzons, dati pus per forza elettrica del lac da Bouvragne. In gudogn de knap George Meli Franks, la FMR a fagion vergau in Surpli, a duameli a venciocci a la fine mira. Al juven skateboardist de Flem, Jon Velti, combatta queste amna a Roma en in un prim pass per la gronda fine mira als Jukes Olympics. Da Stadt. Jelles Tschun, al Mikrofon per Vus, Annasline Quinter, in bella sera. Anchevin al Grijun, la Fundazione Medias Romances, a fatg eion vergau in Pign Gudogn, las novitats cun Olivia Christen.
2: La FMR terminesce l'onda gestion 2025 con un surplus d'entradas da radonte 12 milioni francs, 4 entradas da 1,86 milioni francs, quale sorta dal 6 rapporto annual. En comunicazione della FMR ha nom che l'onda 2025 sa esta segna da la sfida da sviluppar verso una purgida pli digitala e da combatter contro problemi finanziali, per cui la FMR stui prender pli das misiras da sparni. Quellas ha in procura per una stabilizzazione temporaria, ma vec per una soluzione a lunga vista. Sin la via del Pass del Furne, un motociclist che era sin via a valle in direzione Zernetz, l'emprim cupiccia e sil suo entra catapulta 6 metri di una scarpa giù. L'om da 58 anni della Grande Britannia sa blessa a gref. In sa trasporta el en l'ospitale a Coira, scrive la polizia centunale in una comunicazione. Per salvar l'om blessa alla riga stui utilizzar in turn. Per la slavura de salvamento stui serrar del tot la via del Pass del Furne, quattro entra Spin e Cirf.
1: Con quei a Berna, il Conseil National decide per l'autriamna si deve essere possibile di costruire nuove opere atomare.
2: La debatta in connex con l'iniziativa da Blackout non ins bech pudi terminar oz per quai continue scella l'indesdi. En to den 99 referenz inscritz per la debatta. Sin base dell'iniziativa da Blackout, el Cusel Federal fatti una controproposta che vules possibilitar la construzione da novas ovras atomaras. Il Cusel Centun sustin quai. Il Sverzan già annuncia il referendum sil Parlament annulescia il scumon da baigiar novas ovras atomaras. Il Costal Nazionale vuol prolungare il termine de deposit da Zellas Dov, Kinza Gelentà, e la prova in iniziativa de sia commissione responsabile. Ozendi dascin ins conservar questas Zellas Dov fine di Jons. La Ciombra Grondo vuol prolungare quest termine de deposit per kins na stoppia bic distruir las Zellas Dov Gelentà das avant che la revisione planisada della legge da medicina da reproduzione es in maisa. Sco proxim tracta il Cusedels Cintuns la facenta. Schirona Schweizers Investition Lourdes lura a il tema segirtat, prioritat, quai avanti il tema crear facultà dulla rendita, quai mossa in ricerca representativa della Banca Gronda UBS e dell'Institut per Scrutazione GFS.Berna. Bleras donas en della vis che la sein memia paux deners per investir. Bunomain trais de dies donas nas informes un bici a moda activa da vart investizions possibles. Enim de moment en de plique 80% de las donas della vis che lur management dels deners saia bun u fitchbun. En la Repubblica Democratica del Congo il numero de persones che mortes per via da Ebola s'augmentas in de plique 100, quae a comunicia il Ministeri d'Informazione del Stadi dell'Africa Central. Oltre da quai ein in segistrain fin la domenica 550 cas da malsogne confermats. Da quella sein da plique 300 persones en l'ospital u en isolazium. Tenor la WHO e il numero delle persones pertuciades probablemein bler pli out, per quai kins na durant pli resemnes bece registra l'eruptium del virus dat Ebola. En la Cisjordania s'augmenta la violenza da colonists israelians contra persones civiles palestinaises. Ter questa conclusion veni in rapport da l'ONU. L'on passa in colonists israelians mazza almain 7 palestinais, 832 sein venits blessats, con quai è il dumbr d'un fremdes de pliques a duble già, cum pralia cun l'on avant. L'ONU pretenda che la cominanza internazionale fecia de pli squitch sin l'Israel, las autoritats israelianas possibilitescien questas attaccias tras agit finanzial ed agit militar. L'Israel refusesce la critica, quella saia non fundada.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Novs baguettes procuren e adina per in niev malec del vic. Allau nu ki vegn bagiaus a quei magari da exact per de quei malec discussions. A scheia aisi a surculm neu ca la surbagiada ca planisada a miez al vic par a bode plage a mincin.
3: Es sind trü grossi schuhe kartons. Trü mal ein viereckiger Bau mit Flachdach. Es kommt mitten, aber wirklich mitten ins Dorf rein. Es hat nichts mehr vom Charakter von Surgulm zu tun.
1: Ad apropos Calcès, per questa Saison stand als Jugendurs della US-Schluin Jon Mopli prenno navon inega als Calcès de Ballapai. A quei senza squetsch, Clara in umnadamein già de pila sonda, els fan al pass e la seconda Lidia. Sin quella midada mira al chef de Sport Urs Casot an avon plein optimism.
4: Je vecchi ne giuffe n'equipe, in equipe con Biasch Lonsch, razzo quals an sviluppavi in avon, cui vengen en 23, 24 ons, quals vengen quals gira fa in sviluppe un, at leuano senza specia un bialz moments con quella equipe a crap gries.
1: Perché gertegi insomma el sport eisi important kin sappi David Lunder. Allofan, in qual gades blessures e in stre et rasel quen. Sport ei magari integi sulz confins a mai da si. Al sport ke jon welti fa, tu nasch in saude quecau tu d'auter ke se dirs.
5: Ja, was in Jubiai, was in Rot Amidu Schlüsselbeis, meo Becki, was in Jüne imper Hirnerschütteriges, schkerpau mir Milz. Da wird tot ein Taxi chai, aber saude wie dir. Jetzt fährst du wie eine Wand dort rein. Egal, check es bei dir.
1: Jan Welti para bodete me un pau courage drovi per sei pision al juven va cun skateboard de queste amna a Roma neu cal combatte in ina concurrenza internazionale per punkts per sve fa part als Jux Olympics. A vonknus mein wie ne von cun quals temas denn in squadra direzione firmament Olive Christen.
0: La meteo.
2: Damon es ist ein Surtrac per parte era ferm Surtrac. Fase su de livas dati surtot en il grigion del sitz. De temp en temp plovi en il sit poi era dar urizis. Il confin de naiv se sbansa damon sin 2400 fin 1900 meters. Li è piuttost fresh cun 15 grads en la region de Cuira. Djev gesso mosso lur il surel puspe quae malgra singuls nivals.

0: la Olivia Dean con So Easy. La sera sin unters Romanches, ihr ja stau meisele sis, avanca lura dat lu punct le sis, fidien nus ancaus in nostres ondes visita alla fiasta de locia grijun glarunesa ca uan pa l'emprima ga liuc a scuol. L'emprima ga pleit a fac a jantri urtrenada de la nazionale de hockey edawats Patrick Fischer, cei ca la dic ter tot quei ca isabiau antuan siu certificat de corona alla relaxada udisus e ancau ternus. Mio nome è Anna-Selina Quinter, di Vigilin B, mardi sera, è nostra compagnia.
1: RTL, unico e simpatico.
0: A qualche musica, Ramonce de Casper Nica con Arca.

as blick ad un tane la Grecia. Pinciani, dorme de speres.

0: Sin varga 2100 meter sur mar. Vegn combattiu l'autra fin d'amna el resgim. La fiasta de l'occia grigiuna glarunesa a Liug. Quei per la empremega a scuol a Mottan Halunz. Quest d'amna c'èven les grandes lavurs pels organisaturs e a definir l'infrastruttura e a far preparatives per quei di. Rico Kienz fa part del comitè d'organizzazione e da surpriu al sponsoring e la paia è responsabels pels bials premis pels luciaders. Georg Luzzi a cinciau con el.
1: Radond c'è mai di cinci lottaders e sfai quinti che arrivano a scuola in Engiadina Bassa la lotta grigiungla runaisa. La lotta ha l'essi sur il got, in 2100 metri sul mar, giusta in vicinanza della stazione della spendicolare di scuola. Rico Kienz, pensionà, e a mo grand cuslier da Valzot, ha surtut da sei stempli in convenza da dir in cerce da sponsors. Da Vopro es el superbi.
2: Quel dice na dit sci, sci cuce na refletta più precis, na pensa qui a schon et la scienti din incombezza da Torre Miciar, ma è sto dir, è un stat enorm, enorm surprise, quant simpel ci des a dir a ramassar raps per occurrences da lotta. Qua è total ciotas con qua c'è dir ad usà, cur c'è vede dir per corsas da schizo o per la musica o per si acciaders.
1: C'è la liotta ha un'inclete e prontezza enorme da sostegnare l'occurrenza o scecchians in avanti. Regals e sostegns per radon 250.000 francs a il ramassà, vuol dire regals pitchens e grons, ma er dittes ci sostegnan senza per mind con la fabbrica dell'infrastruttura e dittes ci han tutta fitto una piazza per vendere loro prodotti e finalmente radon 130.000 francs munaida blutta. Il responsabile per il sponsoring è sullev già, ora van tot, per qua ci sarà per mince lottader al Sumaisa.
2: Noi vanno a quattro regals vifs e l'ora di Vovart cominciano intorno a 2-3 mila francs e sono le macchine da lavare e da quelle robe e vanno l'ora infine pro nostra maisa di regals e sono più piccoli in premi 250 francs. Qua può essere una prenotazione da un hotel qui in la regione, o da può essere bottiglie di vino, o semplicemente il valore da minimum 250 francs.
1: Dal tor, con un valore da 5.000 francs, due streams, vuol dire due vacce di ufnes, ed un poledrin, ed amo una massa regals.
2: Usi tese ci minci un ciuffi in somma alci, tenor l'ultima sezione, c'è noi agnui col OCA, in cui ci desse un pro, era il responsabile dell'organizzazione centonale della Stutz, c'è Novain a moppa l'ultim in un valore da 250 francs.
1: Per tutti i radons c'è mai 5 lottaders dai un regal che può creare ora del Tempel dei Regals. La fascinazione per il sport, ma è la collegialità, l'ambiente, dove c'è una concorrenza fascinante a Rico Kienz, e quasi è stato il motivo che l'ha deciso di sortire questa carica scorresponsabile sponsors.
2: Si è smetto avanti. Per esempio, in Gioce Vemmi Cetante, Svegalp, è fino a 15.000 spettatori, 10.000 di questi hanno in curte, anche la buge, per ciò che devo pagare pezzi di CCO, e stesso per ciò che CCO venga o da lavare cinestro o da lavare dritto, cagel, maiolvin, spec, e qua si può entrare senza in ciò controllo.
1: E naturalmente sarà la speranza e la scuola che a dritte e a sinistra pigliore il vagino il corte specchio e cagiolo. La scuola si fa quindi con radon 3.000 spettatori e spettatori.
0: Georg Luzzi ha riportato la sonda alla luce tradizionale Liuk alla domenica, vengono lui als Juvens Luciaders Vitlunder.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il Canton Grischun survend l'autoron da pledanes dall'ulivazion da finanzas federala. In tot es il Grischun survenì 290 milions francs, circa 10 milions da plega quest'on. Quai muossa il rapport dall'Administrazion federala da finanzas. Il Canton che survegna il Spibiars danes, ai push pel Canton Berna, let survegna varga 1,7 miliardes francs. Ed è il Canton che sto paga il Pibiare, stel madem, Zug paga bunamain 130 milions francs e l'ulivazion. Il lac de Bourvagne, il Sursès, ai push pen funzion. Quai so entri na fase con la vurs da construzion da bunamain 2 ons. Con le adattazioni ad ampliare il lac per le leggi, qualche pertocca la quantità stava restante necessaria, scrive l'ovra elettrica di Turic in una comunicazione. Vitier all'interpresa costruì un nuovo implante elettrico PIN, quello che produce energia per 220 casate el Grischun. Mainz giù Berna. E la sessione da Stat ha esitato autorio per la domanda co finanzia la tradizionale la renta dell'AVS. Le due scombre hanno anton boveni da Sperina, ascia che la domanda sto la conferenza d'intermediazione. Lezza sto us e lavora in compromiss. Il Consiglio nazionale vuole alzare la tariffa della taglia simpli valetta e la tariffa speciale per la hotelleria. Quai denton mo temporar ma in tocca nel 2033. Il Consiglio del Stanz vuole alzare la taglia simpli valetta e la contribuzione da paga, a quai senza limitazione temporaria. Se il compromesso ha buon successo al Parlamento, lui vende la tradizionale renta dell'AVS pagata il dicembre senza finanziazione. Discutava a Jots Avenue da Vartlas venditas della domenica. Concreci des da de pli, pia 12 anstalt da 4 venditas della domenica per on. Il Consiglio del Stanz vuol bo quai ed ha per quai decidiu da nian tracta la facenta da sia commissione responsabla. Us va la facenta in avos il Consiglio nazional, se el lez refusesce la facenta, ai quella giut maisa. Don da mia vart ed in abiala sera.
2: La sera del 9 de cercle dur sin undes remonches in mardis pel solid gris a blech a quei fredins die e l'aria si vigne pau ca plova io quittel die quei fred qual aunens tjai a en cas per fin in num Petri Chor al fried cu pliev die secenta sin tiara scetia. Deplorable main ai Laura Edmond Semionta, ma si main se vezu dos fa in tec de grons quals dischi plova che vus veis osa que pleit. Petri Chor. Je vis limbi mardi sera, rest l'onim bi bumen cum vus, miu nom Anna-Selina Quinter.
0: RTL, unic e simpatic.
2: Darrel James Afro, cun Blindside.

0: La Rihanna con Don't Stop the Music. Ai va zuar un in dec momento che lo 2028 a tocken als Dukes Olympics da Stadt a Los Angeles. Denton i ai in gran siemi. Insiemi den somine gasse wese partizipa ad in de quels Dukes Olympics per Jon Velti de Falera in juvende di sia dons con ina granda pissiun. Cianina a ce che fascinesce el vide quella Andreas Wieland ha fatto una visita del.
1: Io sono Jon Velti, sono da Falera e io sono più 8 anni con skateboard. E lì con skateboard ha un po' regole per me. Quindi ha fatto tutto. E a botte ci che gira ti, ti stai a fare qua, ti stai a fare qua. In questa semana e in questa settimana si decide ciò che si vuole fare. Qua è un po' per me.
2: In sentiment de libertat e den se tjoi kel sa fa in pau de partot. Os in via, juado en in park, ni a lax a l'academia de freestyle nua kel trenesh a la gronda part.
1: In quella halla kel si os perfect per trenar, perché kel les perfectes rampes, ai plava bo, ed in a bun aura.
2: E trenaus vegna leuda Cedric Romanos Orions de Biena, che di il suo andont da Jon Velti.
3: Der Jon ist immer motiviert. Er ist ein Kreativer, ist ein Freundlicher. Er weiss zu schätzen, was er hat. Er hat Respekt, ist da. Aber er hat auch nicht die Ambitionen, das Gefühl, er fliegt näher vor uns davon. Er hat gar nicht den Charakter. Er wird langsam zum Tier. Das heisst, jetzt wird es ernst. Dann hat er nicht gerade, weisst, welche Knie. Er ist mega gut unterwegs. Er hat gute Grundbasis, um Gas geben zu können. Er ist immer einer, der mitzieht und motiviert. Und das ist der Jon Velti. Geiler Typ.
2: Inka Potenzial, mo kai un impulit pass na vendi il Smeyers di Mon.
1: Il Smeyers di Mon è in schon un bia Meyers. Ed è dato se bia da Japan, pinze fons, gen mega buns. Il traccio si è scheisse, kai. Sai un bo.
2: Mo gest quels motivation el da trenavi na vondi investa quasi tot il temps liber sil skateboard. Siu skateboard, quel che il fabbricesce sets e la facente dil bap alax.
1: È naturalmente perfect, kai. Grada lax, der mein Bab, che sa fa les eises per suls, et kuste per mein natural in Boschibia, sa fa mio agent design, e al zime cool, in sa musa tots quella eis ave jau fach per suls, che pesce ni gin, also schon musa quei a dixi ci quels traine tras.
2: Che la souvenir quella pusa evla dat, ed en ton den grazia al Bab Urs Velti, ca fundavo von preste die agents l'interpresa en line, in einer Manufaktur politkreativer.
4: Eigentlich haben wir sogar angefangen mit Surfbrettern. Und wenn du Surfbretter zu Lax machst, dann fragen sich alle so ein bisschen, wo ist der Ozean, wo ist die Welle? Und dann sind wir sofort zu Ski und Snowboard und auch Skateboard, weil alles irgendwie ein bisschen das Gleiche ist, oder? Laminieren und Holz und selber gemacht.
2: Il Temps, nur Gil Bab Urs, deve un Tipps e mirave in pausi la detta al fei, sagi den Ton de dich vergaus.
4: Oh nein. Nein, das ist schon lange vorbei. Manchmal sagt er, ich komme dann wieder. Und dann sagen, ja, du weißt, wo der Schlüssel ist. Und dann zack, zack, ist es schon gemacht. Und es geht einfach schnell. Ich muss nicht kontrollieren, ich muss nicht schauen.
2: Oze Jon setz il Chef, cui va per fabrica quella Seises. E da quai è il Bablos.
4: Auf jeden Fall cool, sehr cool. Also ich bin auch fast sicher, es ist der Einzige, der mit einem Endline-Brett fährt. Und das ist noch einmal cooler.
2: Moje Burschie, che Jon Velti ai movi da fabrica Eises di kun Skateboard, e le bo profi e un bo. De spera sei se el secondon d'emprendisadi da Lenari, quoti la firma ca Mattias Alax, ad el eo survegni atlete da Falera sustegn e la libertat paria trena.
5: Per nus è fece important ca quai ven regulaude pi l'enciatano, ca la fix le surs clene ven, a quai le cheu, a scia se venus parcerenel, a se vein, vi c'è come adesso mit Londra, el sa qua le nevene, nu se vein con le cheu, a qua è importante, lo funzionesce.
2: Di il meine facente, Carli Camatias.
5: Giusno gli aut, can l'interesse, can il talent, stonde, se cosco efficiente a imparare a sostenere, a stare a vostir, a dare la chance.
2: L'uvra, ia scola, trena, pretende organizzazione, motivazione e consone disciplina.
1: C'è naturalmente fece streng, dove scuola, trenamento e l'uvral mit dem temps, aber io credo che funziona. Fece vina vana schiesch, che sono svit londer.
2: Dies, kins vignals confins.
1: Tente rent schon, c'è vai bia pensum sta casa, lu am graz, c'è vai de dixe nua, lu am bia de l'uvra, lu es ist schon bia, aber es sto funziona. Per cui l'imprendizzato è la scuola più importante. La scuola, l'imprim, il suenter, è per me, che sai, se fai quella scuola, sai lo suenter trenare, poi lo è a me. Poi non è un'altra cosa che faccio.
2: diventa profi con un vede speras in a profession, in a grande challenge, de quoi Jon Velti perciarts.
1: Ja, let's go stata. Il spiast dell'America, che non mi è veglia decina che vanno con skateboard a scia. Quando si lavora un po' pli, quando si fa un po' XC out, perché per me è un po' venuto in domanda. Perché XQ è forse alla fine con il skateboard, ci sei plessaus in scia, che non sa un po' pli. Allora, c'è fallo, chance vezzi c'è.
2: E con suo imprendisadi da allenare, potessi ele ad ampli in ulteriore giavis, vessi bode gartiacul sia mi da profi e da Jux Olympics.
1: In Svizzera dati c'è una gruppa che fa skateparks o da len, che è perfetto, c'è un imprendisadi con allenare, sai lo vino von, e con skateboard, e dambo che già rampa se di con skateboard o da len. E poi senza lo combina perfetto.
2: Ma si spert vien buda si il semi olimpic, se bo quel da Los Angeles lo quattro ospitart, quel viva e tir su trenader Cedric Romanos.
3: Träume gehört dazu, unbedingt, weisst du, geil. Der erste Bündner im Rollbrett an olympischen Spiel, das bringen wir her.
0: In a gronda finamira pel giuven skateboarder de Falera Jon Velti. Ad in prim pas in quella direzione se vesel già fa quest'amna, el è nominato in Roma ad asce se participalo ad in concurrenza internazionale. Neu a chi valo è per imna als in prims punkts per se qualifica a Los Angeles. A schwus leis vese de pli de Jon Velti lu figei pitart. In clic si nosa pagina DRTR. Ai estaus de vese en malec, oz el telesguart.

Hey, Elton John con I'm Still Standing. A questa sera dati che sono nostre ondas puspei inura musica de cors a quei selezionau de cantadures e cantadurs. Quella gavenus sur la schaula regia del cor Michedau de Vignogn in cor che conta tonde canzun sacrales schoe profanes. A de pistrus du sons an elzer vignune nove dirigenta ca per fin un priu romanche sur Silvan. C'è gos de musica che il cor de Vignogn a idee da quais weis vus luscha per schwader cautrnus nevend de la mesa. A ton sa eo dia tredi, scheo merel ca un pau sur quels tetels gespetchen nu dati in polit mix a se capescia chi dat se di reda du di in a canzuna da delz. Ja prenco mia paroz, miu num Anna Selina Quinter, di vigilom bia plage caus in os zondes, lu pli tard nevend de mesa cun musica de nos cors ad in bimardi sera prendi pacific.

0: Nos Cors.
1: Cordial benveni all'ora da Nos Cors. Oggi con il Giavis e le canzoni preferite del Cor Michedau de Vignogne. Mio nome è Maria Candinas, io sono la presidente del Cor, che domra attualmente 27 commembres e commembres. Una delle mie canzoni preferite è Il Clom della Graina, che è venuto registrato nel 2024 e che è giunto sotto il Ligi. Io vi auguro a tutti un buon divertimento.

Miu nome è Helena Casanova e io conto da più 27 anni il Cor Michedau da Vignogn. Mia canzone preferita è la Valorosa del Cor Viril Lumnezia. Buon divertimento!

Mi nom è Ignazio Rupp, conta da più 40 anni il cormice da Vignoin. Mia preferita canzone è Ciel Nocturne, cor viril.

Mi nome è Rita Montalta. Io sono da giovane, la mia ansia da cantare scorsi, a dodena con tau bugien, al dovo sono do sacciantate il cor da vignogni, ne che ho gau del fe, c'è la compagnia. Mia canzone preferita è Mona Zeniral. Mona Zeniral è naturalmente per quel che aveva la veglia decina, che aveva vius con figlieva Monas, a quai da adena a me, a da quai bellezza canzone, cumbia emozions. Già, io conto le altre canzoni che ho fatto, le canzoni preferite per quel caffè di Nebbiala.

Vi no mai blumentavo scar, io conto giù in cinzons il cornice d'Avignon. Il cornice d'Avignon è una cula truppa con una super dirigente ad una fe lorusa superstanza. Io conto a Cibugien che se scantava magari l'intera notte. Mia canzone preferita è Tiu cor, Tiu maun, e mia mamma. Quella canzone è per me emozionale, per qualche vaglio. A Cibugien mia mamma, adeoles, dedicare quella canzone a mia mamma. E già vi la voce, cantadores, cantadores, tutti in bion da canto, ad un grazie a tutti.

Mi nome è Sonia Cavegna, canto il soprano e il coro Michelau de Vignogne. La mia canzone preferita è Mio cor del cor Viril Lumnezia. Da qua la canzone, quella è infatti balestia.

Jeu sun Annette Stopp, la dirigenta dil chor Mischedau Vignogn. Mia canzun preferida ei fetg enconuschida e populara. La sera sper il lag. Il text da Florin Camatias e la melodia ed il arrangiament da John Balzer Casanova ein semiglionta mein fetg pials e da alta qualitat. Nus udin in a recepziun dil chor Cantus Firmus sur Selva. Il proxim project da Nies Chor Il Cercladur interpretainus en Baselgia in a messa moderna, genusvain in priu da Niev. Ussa dun jeu adia a tutas audituras e tuts auditurs el nun dil cor Mischedau Vignogn e gia vischl pien divertiment con Nies program da musica da

0: Il di dal RTL.
1: Ils temas del G, oz cun Livia Caduff. Buonasera. Il Canton Grischun survend l'autoron da pledanes dall'olivazione da finanzas federala. En tot es il Grischun surveni 29 milions francs, circa 10 milions da plega question. Quai muossa il rapport dall'Administrazione federala da finanzas. Il Canton che survegna il Spibiars danes, ai puspe il Canton Berna, let survegna varga 1,7 miliardes francs. Ed è il Canton che sto pagare il Spibiars, stel medem, Zug paga bunamain 130 milions francs e l'olivazion. Il lac de Bourvagne, il Sursès, ai puspe in funzion. Quai so entri in fase con la vursta construcción da bunamain 2 ons. Con le adattazioni ad ampliare il lac per le leggi, qualche partucca la quantità stava restante necessaria, scrive l'ovra elettrica di Turic in una comunicazione. Vitiera l'impresa costruì un nuovo implante elettrico PIN, quel dove si produce energia per un 220 casate e il Grischun. Menza giù Berna. E la sessione da Stato è sedenta autorio per la domanda co finanzia la tradizionale la renta dell'AVS. Le due scombras hanno detto un buoni di sperina, ascia che la domanda stoia la conferenza di intermediazione. Lezza sto us e lavora in compromesso. Il Consiglio nazionale vuole alzare la tariffa della taglia simplivaletta e la tariffa speciale per la hotelleria. Quai denton mo temporarmai tocca nel 2033. Il Consiglio del Stanz vuole alzare la taglia simplivaletta e le contribuzioni da paga, a quai senza limitazione temporaria. Se il compromesso ha buon successo al Parlamento, l'uven la tradizionale renta dell'AVS pagata il dicembre senza finanziazione. Discutava Jots Avenue da Vartlas venditas della domenica. Concreci des da de pli, pia 12 anstal da 4 venditas della domenica per on. Il Consiglio del Stanz vuol bo quai ed ha per quai decidiu da niang tracta la facente da sia commissione responsabla. Us va la facente in avos il Consiglio nazional, se el lez refusesce la facente, ai quella giut maisa. Donda mia vart ed in abiala sera.
0: La saira da RTL. Con sempre Welts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Musica svizra. Minchadi e minchura der RTR.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: per mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frec e flur e dal pomè florent, agl air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

spelli di me, sgurgna genoia a stiabergi senza zanur. Esser il retch de las bucheroias vilen ta vigins e di bujoias a la sera se dormentan zu jaust din surri.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.